0: Avril Lavigne, Complicated su Radio Kiss Kiss, 8:31. Signore e signori, ritorna per la nuova stagione radiofonica Kiss the Weekend il nostro Luca Iovine. Buongiorno Luca!
1: Buongiorno Raul, buona economia a tutti.
0: Grazie, grazie mille, bentornato. Allora, siamo appena tornati dalle vacanze, Luca, ma sono convinto che per te siano state anche troppe, è vero?
1: Però, ma non per me Raul, per la scienza. Perché alcune ricerche dicono che durante una vacanza il nostro benessere cresce fino a raggiungere il massimo all'ottavo giorno. Poi tende a stabilizzarsi, quindi forse il problema non è fare più ferie, ma distribuirle meglio durante l'anno, come sono abituati in altri paesi.
0: Ah, ecco, quindi mi stai dicendo praticamente che 15 giorni ad agosto non mi fanno arrivare riposato fino a Natale.
1: Magari arrivassimo a Natale. Lo studio dice che già una settimana dopo il rientro buona parte dei benefici della vacanza può essere svanito. Sarebbe bello caricare le batterie ad agosto e arrivare fino al panettone, ma purtroppo il nostro cervello non funziona così.
0: Scusa, allora come facciamo? Scusa, una vacanza ogni mese, che dobbiamo fare?
1: Non sarebbe male, ma forse chi ci paga lo stipendio avrebbe qualche cosa da ridire. L'idea è più semplice. Invece di concentrare quasi tutte le ferie ad agosto, meglio distribuirle durante l'anno, con pause più brevi e frequenti, e soprattutto devono essere pause vere.
0: Pause vere, quindi bisogna staccare con tutti e tutti, niente mail, niente WhatsApp, insomma sotto all'ombrellone.
1: Esatto, niente mail sotto l'ombrellone. Se sei alle Maldive ma continui a rispondere alle mail dall'ufficio, hai cambiato panorama, non necessariamente sei andato in vacanza. Per recuperare davvero bisogna riuscire a staccare davvero.
0: Però scusa Luca, le ferie sono una questione del lavoratore, perché dovrebbero interessare anche all'imprenditore?
1: Perché un operaio, un impiegato, un dirigente che riesce a recuperare in vacanza torna al lavoro nelle condizioni per produrre meglio, più concentrato, più lucido, con più energie. E quindi non è soltanto una questione di responsabilità sociale per l'imprenditore, è una questione manageriale vera e propria.
0: Infatti io ho letto sul sito della radio il tuo articolo www.kiss.it, leggetelo anche voi che ascoltate, e c'è questa parola strana, over, ma è over o over? Nel senso qualcosa del genere?
1: Over commitment è una parola inglese che indica un eccessivo coinvolgimento nel lavoro, e riguarda quelle persone che non staccano mai e continuano a pensare al lavoro anche quando dovrebbero fermarsi.
0: Certo, e questo tipo di persona non rappresenta il lavoratore perfetto, giusto?
1: No, perché le persone eccessivamente impegnate sono spesso soggette a disturbi di vario tipo, stanchezze, irritabilità, ansia. Insomma, essere sempre accesi non significa essere sempre efficienti.
0: Certo, quindi lavorare tantissimo non significa, come dire, automaticamente essere più produttivi.
1: Esatto, ed è questa la lezione. La produttività non si misura contando quante ore una persona

0: ad essere davanti, certo, al computer, conta quanto riesce a essere concentrata, creativa, lucida.
1: Certo, certo. Quindi il consiglio per questo rientro delle ferie qual è? Lavorare meno?
0: No, lavorate meglio e per prolungare i benefici delle vacanze magari provare a portarsi un po' di vacanze a casa conservando le abitudini delle ferie, un po' di leggerezza, un bel tramonto, divertimento. Io per esempio stasera vado al Jova Beach Party con i miei collaboratori,
1: bello.
0: Così lunedì riprendiamo più allegri e più produttivi.
1: Bello, bello, quindi musica, allegria e produttività, bravi, bravi, bravi.
0: Giusto, perché il modo migliore per ricaricare le aziende è far ricaricare i lavoratori. Come? Riposo e divertimento. Insomma, basta.
1: Grazie mille, buon concerto. Grazie a Luca Iomini, esperto di economia.
0: Buona economia a tutti.

su Radio Kiss Kiss, la più bella musica. Intanto novità, Genova Napoli, singolo collaborativo di Gigi D'Alessio e Alfa, brano presentato inizialmente in anteprima dal vivo il 23 agosto 2026 allo stadio Luigi Ferraris di Genova in occasione del prepartita del match, quindi Serie A Genoa-Napoli. Novità, Genova e Napoli.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
3: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
0: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley.

0: Ultimo appuntamento, dal 4 al 6 settembre a Caorle, per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
1: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
0: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: 18 luglio di quest'estate, straordinario concerto. Io ero lì, San Siro, con Bruno Mars, straordinario, un maestro. Su Radio Kiss Kiss, 8:45, pronti, signore e signori,
1: per premiare il concorrente di oggi,
0: di questa nuova stagione di Kiss the Weekend. Al 347-490-0042 vi ho chiesto di mandare un messaggio. La domanda è: oggi un sabato speciale, perché? Sentiamo chi dice.
2: Buongiorno Kiss Kiss, il mio sabato speciale è che mi sono alzato alle 4, è più speciale di così il sabato, cosa vuoi dalla vita?
0: E ti premiamo! Sei svegliato alle 4 e ti aggiudichi i gadget di Radio Kiss Kiss. Hai visto? Ed Sheeran arriva con The Lego House.

Natale. Bello, Fred De Palma, Anita e Remi Schilla con La Testa Gira su Radio Kiss Kiss, la più bella musica. Insieme ancora per 8 minuti, poi ci salutiamo. Intanto arriva lei, ragazzi, Lady Gaga, ma quant'è brava! Applause!

sì, si conclude questo bel appuntamento, la prima puntata della nuova stagione di Kiss the Weekend con Raul. Salve, sono io. Torno domani dalle 7 alle 9, mi raccomando, sveglia anche per voi. Intanto salutiamo tutti quelli che sono in viaggio, quelli che stanno andando al mare, chi si è svegliato da poco, chi invece è già sveglio perché ha fatto insomma tutta una tirata insomma da ieri. Grazie a Joschi in regia, autore, tutta la redazione, insomma grazie per il grande lavoro, insomma per il programma che riusciamo a mantenere, soprattutto grazie a voi che ci ascoltate. Max Giannini, Max Digitale, tra poco per la seconda parte di questa bel sabato mattina. Da Raul è tutto, torno domani, adesso dal 1994, You Sound Door, Second Second.

0: Stanotte? Stanotte. 7 secondi.
1: Sei durato.
0: Ho dormito. Ho dormito solo 7 secondi.
1: Beato te che hai dormito.
0: 7 seconds, Yes and Dure, era il 1994.
1: Ci siamo, il primo speciale Saturday
0: della nuova stagione.
1: Sì, salutiamo Big Growl innanzitutto. Esatto. E poi, sei pronto? Eccola qua, ragazzi.
0: Good morning, Kiss Kiss, speciale Saturday, aspettando il Gran Premio di Monza. Di Monza.
1: Ragazzi, hai fatto tutta l'estate per studiare la nuova sigla. Bravo, sì, molto bella.
0: Allora, attenzione, perché tra poco diventerete protagonisti, ma subito ricordatevi che c'è la sigla dei Funky Boys.

0: Buongiorno a tutti, buon sabato. Non so se è un'impressione solo mentale, ma a me mi pare che la sesta ondata sia già cominciata.
1: Sesta ondata, io sto già pensando alla settima, fai tu.
0: Tra poco, inerente a questo, vi chiederemo:

0: universo, sesso universo.
1: Sì, solo universo, Giannini, per noi. Good morning, Kiss Kiss, speciale Saturday, Max e Max.
0: Salutiamo il piccolo imperatore che ci coadiuverà, non sappiamo se sia il nostro fonico o la nostra badante.
1: È ecco. è più la badante che il fonico.
0: Buongiorno, oggi, grazie a tutti coloro che ci stanno dicendo buon sabato, benvenuti. 347-490-0042, questo è il numero da memorizzare perché vi servirà a tante cose. Tra poco vi servirà a risponderci a questo interrogativo.
1: Sì, ve lo chiediamo, perché noi ve lo chiediamo tutte le mattine.
0: Siamo al primo weekend di settembre, nel cosiddetto autunno meteorologico, anche se di autunno questo primo weekend ha ben poco, voglio dire. Allora, vi chiediamo, visto che abbiamo cominciato anche la sesta ondata e fa caldo, siete team ancora al mare finché c'è caldo e lidi aperti? O team è già partito il countdown per il Natale, basta.
1: Ci si divide in due, così. C'è chi dice, no, è finito agosto, siamo in autunno.
0: Siete team, viva la settembrata e l'ottombrata, oppure stop ai weekend al mare e testa all'autunno. Ce lo fate sapere che cosa farete questo weekend, se andrete al mare oppure già state pensando a quello da mettere sotto l'albero di Natale.
1: O state già facendo il cambio di stagione, perché l'ho sentito dire, eh. Lo ripetiamo, 347-490-0042, che team siete?
0: È un bel messaggio audio, fatecelo sapere, siate sinceri. Può darsi che molti ci stiano sentendo proprio mentre stanno andando al mare.
1: Allora fateci il messaggio mentre vi tuffate, fateci sentire il rumore dell'acqua.
0: Oppure molti ci stanno ascoltando mentre stanno facendo il famoso cambio di stagione.
1: Oh mamma.

0: questa dei Top Loader è proprio una canzone da tenere ad alto volume mentre stai per andare al mare.
1: Infatti, ma anche se stai tornando.
0: Tanti stanno andando al mare, come Michele Dallarino. Buongiorno, stiamo andando al mare. Molti dalla Sicilia che ci stanno ascoltando.
1: Che non hanno bisogno di andarci.
0: Ci sono.
1: Sì, è il mare che è andato da loro, che gli frega, ma che bello.
0: Vi abbiamo chiesto, siete del team, e qualcuno ha fatto anche la battuta sul team.
1: Sì, non sono team, ma di un'altra compagnia, dai.
0: Siete di quelli che finché ci sono i lidi aperti, il caldo sempre mare, mare, mare, oppure di quelli che stanno già contando i giorni per il Natale, basta, non se ne può più.
1: No, c'è già chi sta contando i giorni veramente col calendario. Invece c'è Miriam che dice: no, ragazzi, sempre al mare, però sto ad Arezzo. Vabbè, vai al mare dopo.
0: Da Arezzo per andare a Rimini ci vuole un'oretta, dai. Sì, fai allora. Vai.
2: Io sono Giuseppe, sono palermitano, ma vivo a Torino. In questo momento mi trovo al mare a Palermo. E per me Torino può rimanere lì. Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Schizza te.
3: Mare tutto l'anno. Ciao dall'Elba.
1: L'Elba tutto l'anno il mare.
4: Io mi sto preparando la valigia per andarmi 10 giorni al mare.
1: Barbone, porta anche noi.
0: A proposito di questo, c'è una notizia che tra poco commenteremo.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ciao. Fabio da Cortona.
0: Ovvia.
1: Eccolo.
5: Legna per il camino. Fine Netflix. Benvenuto all'inverno.
1: No, veramente. Allora, scusaci, amico, fermo lì, ce l'abbiamo il numero.
0: A Cortona.
1: Sì, lo mando io il medico.
5: Non buongiorno Kiss Kiss.
1: Ciao.
5: Direzione Castellaneta Marina,
1: mare.
0: Cosa son venuto a fare?
1: Te lo dico dopo.
0: Chris the 70.

0: me, Fulminacci.
1: Dall'album Calcinacci, sì, non sì, mi diciamo il prof. Fulminacci. Calcinacci.
0: Il prossimo è dedicato no, al Nilo. Al Nilo, ah, sai che c'è il limo? Sì. Il limo del Nilo, sì, quello sarà.
1: Allora, attenzione, altri messaggi. Dai, dai.
2: Buongiorno,
1: dai.
2: Sono Luca da Pompei.
0: Ciao.
2: Io sono assolutamente ancora team mare a settembre, soprattutto perché mi piace andare al mare quando il flusso di gente comincia a diminuire.
1: Bravo, è il miglior mare, il più bel mare.
3: Ovviamente team mare finché possibile. Lori dalla Puglia.
1: Brava Lori, brava.
0: Viene facile, eh?
4: Buongiorno e schiss a tutti. Beh, ovviamente stando in Sicilia, il mare da noi fino a novembre, ottobre si va al mare.
1: È vero.
0: Anche Babbo Natale viene lì a fare il bagno a Natale.
5: Buongiorno schiss. Ciao. Direzione Castel Laneta Marina, mare.
1: Va bene così.
0: Ma che voglia di
6: ciao
0: arrivare.
6: Max e Max, siamo Vittorio e Anna Maria da Cava dei Tirreni, direzione Pestu. Wow. Per noi è forever mare, fino al 31 ottobre.
0: Con la data di scadenza, chiude il lido il 31 ottobre.
7: Ciao ragazzi, io non faccio né il cambio di stagione né sto andando al mare. Al momento vado a Imola a fotografare in autodromo.
1: Bravo, a proposito di Imola, tra poco vi daremo una bella notizia riguardo i nostri ragazzi.
8: Buongiorno, oggi gita in barca a vela, destinazione Castellammare del Golfo.
0: Ah, barca a vela, però non ci ha detto se preferiscono il mare o no. Ha detto solo che vanno barca a vela.
1: Tra poco invece una notizia che riguarda tutti coloro che stanno andando al mare, casomai stanno andando proprio in vacanza al mare.
0: Eh sì, c'è chi va in vacanza anche adesso.
1: E fanno la cosa giustissima.
0: È la faccia nostra.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Kiss Kiss.
3: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
5: Kiss Kiss.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
8: Kiss Kiss.
9: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
10: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
9: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
11: Kiss Kiss. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
11: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
11: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
12: Iperceramica.
13: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
15: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: Emma, Fabri Fibra, non ti spaventare. La canzone si intitola Antidroga!
1: Mamma mia, sai che sei cattivo, sei.
0: A proposito, di team ancora mare o team basta, col mare siamo proiettati verso l'autunno.
1: Anche se un saluto speciale va a chi ha fatto il team né uno né l'altro.
0: I messaggi che stiamo ascoltando e stiamo ascoltando tutti dicono che il partito dell'estate è decisamente vivo.
1: Un altro partito, ci manca.
0: Lo conferma anche Federalberghi, secondo cui un recente report conferma che quasi 5 milioni di italiani hanno programmato una vacanza al mare nel mese di settembre.
1: Il più bello, perdonateci. Quindi, almeno per me. Per te, Max?
0: Anche per me. Io ci sto incominciando a pensare a levarmi dalle scatole d'agosto e incominciare a prenotare a settembre.
1: Se andiamo avanti così, a breve andremo al mare a settembre, io e te.
0: Settembre sta diventando sempre meno il mese del ritorno e sempre più una prosecuzione della stagione turistica, però c'è anche un

0: Prego, fatelo, vi prego, fatelo. Guardatelo.
1: Allora, l'hanno realizzato un sì. duo Stella Scala e Simeone Crispino, sì. che sono due artisti. Allora, la spiegazione è.
0: L'idea... Peggio del trofeo la spiegazione.
1: L'ideazione sì, abbiamo voluto rendere il trofeo un simbolo di una vittoria sì. che il singolo impugna concretamente, ma che riflette lo stato d'animo di una collettività. Nel caso della Formula 1 il team, i tifosi e tutto il mondo attorno ai piloti. La composizione riporta anche a una dimensione quotidiana, un gesto ripetuto che fa riferimento alla fatica di una vittoria che si conquista giro dopo giro.
0: Adesso sì che sei stato
1: dopo
0: chiaro.
1: Dopo questa spiegazione andate a vedere trofeo che alzeranno i piloti di Formula 1.
0: Oppure andate a vedere Amici miei la supercazzola, che è la stessa
1: cosa. Qualcuno ha detto forse uno dei trofei più brutti della storia della Formula 1.
0: Qualcuno dei più brutti, perché esagerare? Noi lo diciamo, è il più brutto della storia.

0: Grande canzone del 2004, Iman, Fuck It, Fuck It.
1: Eccolo.
0: Ritorna Giuli, però questa volta con la penna, con la penna di Brescia.
1: Bella accoppiata.
0: Giuli ci ha fatto l'armonia e tutta la melodia e Brescia il testo.
1: Condivisi il lavoro. Bravo. Oggi andranno a ritirare il trofeo di Monza e lo ritireranno serenamente. New Kiss.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore.

0: Il caffè l'hai preso e la colazione è andata. Adesso c'è Good Morning Kiss Kiss.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
3: Yes. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
8: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero! Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero!

0: Tim Impala, tu mi dicevi che a Monza.
1: Oggi c'è profumo di tracchiola, ce n'è perché fanno grigliate dappertutto, perché c'è gente che si accampa 48 ore minimo.
0: Intanto, costernati, molti radioascoltatori sono andati a vedere il trofeo, il trofeo che alzerà il vincitore.
1: Per amor di Dio, l'opera d'arte è un'opera d'arte, ma noi restiamo del nostro giudizio. Secondo me lo devono tenere coperto, sai perché? Perché se lo scoprono prima sul traguardo frenano i piloti, non lo vogliono.
0: Allora, a me mi viene in mente il film di 32 dicembre, no? Se tra un 100 anni scoprissero
1: questa opera
0: d'arte, secondo voi, che vabbè, comunque parliamo invece
1: fino a fine quando gli chiedono l'opera d'arte fra 100 anni, praticamente parliamo del cesso di Duchamp, diranno un'opera d'arte o un cesso? Un cesso.
0: Vabbè.
1: E questo trofeo
0: a Monza c'è una cosa bellissima già da giovedì scorso fino a domenica 6 settembre in piazza Cambiaghi a Monza, appunto, quattro serate con i protagonisti della musica più bella sul palco ad accogliere gli artisti Kiss Kiss, Benny, Marco Raff e Pica DJ. Si esibiranno Alfa, Alvaro Solera, Risa, Dolce Nera, Eddie Brock, Fabio Rovazzi, Gemelli Diversi, insomma
1: non manca nessuno.
0: L'ingresso è gratuito ma i posti sono limitati, quindi prenota subito su ticketone.it e ricordate, gli eventi si raccontano, però quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
2: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12.

0: Alfa Bole. Alfa.
1: Siamo in chiusura, siamo tra pochissimo, signore e signori, facciamolo in bocca al lupo a Carmine Martini e Giorgia Rossa, perché ci sarà Kiss Kiss Play Sport. Vi parleranno di calcio, di Formula 1, vi daranno
2: sport,
1: dettagli,
2: infatti.
1: Vi diranno dove ha parcheggiato Simone Sosa, l'arbitro di Inter Napoli. Insomma, tutto quello che volete sapere, va bene?
2: Di tutto e di più, ovviamente professionalmente parlando.
1: Certo che sì. Allora, vi lasciamo con Madonna Material Girl del 1984. Però i saluti non ve li facciamo.
2: No, ci teniamo.
1: Prima ascoltiamo tutta Madonna e poi facciamo i saluti, va bene?

0: Ah, Material Girl era il 1984, lei chiaramente. Madonna, a questo punto chi schissa
1: a tutti, ma chi schissa anche ad Antonio Mercurio, le news.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Slitta il rientro da Cuba di Alessandro Di Battista, che era previsto per oggi. Alla notizia, diffusa stamane con una nota dall'associazione Schierarsi, si aggiungono ora dei dettagli. A quanto si apprende, l'ex deputato 5 Stelle sull'isola, per alcuni reportage, sarebbe stato operato dopo il malore accusato il 28 agosto a Santa Clara, forse un aneurisma. Trasferito a L'Avana, Dibba era stato raggiunto dalla compagna e da due medici del Gemelli che hanno affiancato i colleghi cubani. Situazione di nuovo critica nel Golfo Persico, riprese le ostilità, Donald Trump minaccia di alzare il tiro, almeno 4 missili americani sarebbero piovuti su una petroliera iraniana al largo dell'isola di Karga, a riferirlo media locali, che parlano anche di diverse esplosioni segnalate in zona. Controlliamo lo stretto di Hormuz, abbiamo impedito all'Iran di avere l'arma nucleare, ha affermato il presidente americano, che non esclude un attacco a Peacock Mountain, il sito fortificato dove sarebbe stoccato l'uranio arricchito da Teheran. Sarebbero atterrati con un jet privato a Vinukovo gli inviati americani Witkoff e Kushner, che dopo colloqui a Mosca si recheranno a Kiev per incontrare Zelensky. La Casa Bianca ha fatto sapere che presenteranno una nuova proposta di pace per l'Ucraina, ma intanto non si fermano gli attacchi russi che avrebbero provocato 4 vittime nell'oblast di Dnipro. Un'intesa sul bilancio dell'Unione Europea va raggiunto entro fine 2026, lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Costa al forum economico di Cernobbio, ammonendo sulla necessità di non rischiare interruzioni ai finanziamenti dal 2028. Costa ritiene significative le sfide da affrontare, ma come dimostra la storia dell'Europa, conclude, siamo insieme, sono fiducioso che riusciremo a trovare un accordo. La cronaca: a Roma un uomo è morto dopo essere stato investito da un taxi sul lungotevere dei Vallati. Il conducente, un 32enne, si è fermato a prestare soccorso, poi è stato portato in ospedale per accertamenti. Indaga la polizia locale per ricostruire la dinamica e risalire all'identità della vittima trovata senza documenti. Caro carburanti, prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle tasse sul gasolio. Il ministro dell'economia Giorgetti ha firmato il decreto che attiva le accise mobili. Allo studio del governo, dalla prossima settimana, ulteriori misure per le fasce meno abbienti e le imprese dell'autotrasporto. Intanto, questo sarà un weekend a bollino rosso per il traffico da rientro, con 27 milioni di veicoli in transito sulle autostrade e le principali arterie di collegamento tra le località turistiche e i grandi centri urbani. Lo sport: calcio, Serie A, dopo il successo del Como a Marassi nell'anticipo con il Genoa 4-1 e il temporaneo primo posto della squadra lariana. Oggi sono in programma altre 3 partite della terza giornata. Alle 15 Fiorentina-Torino, alle 18 Inter-Napoli, alle 20.45 Roma-Atalanta. Tennis: agli US Open cercano un posto agli ottavi gli ultimi due italiani rimasti nel singolare maschile. Flavio Cobolli è posto al belga Blocks e Luciano Darderi contro l'australiano Sweeney. Formula 1: dalle 16 a Monza le qualifiche del Gran Premio d'Italia, ma qualunque sia l'esito, Kimi Antonelli dovrà comunque partire dal fondo della griglia per aver sostituito alcune parti del motore. Finora hanno brillato le Mercedes di Russell e del bolognese, le Ferrari di Hamilton e Leclerc inseguono. Bene, ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
3: Kiss Kiss Play Sport con Carmine Martino e Giorgia Rossi.

0: Sport e divertimento, e noi vogliamo divertirci ogni sabato a quest'ora su Kiss Kiss, parlando delle squadre di quei campioni che regalano grandi emozioni. Io, Carmine Martino, sono a Napoli e a Milano c'è Giorgia Rossi.
1: Eh sì, tu a Napoli, io a Milano. Il link è perfetto, Carmine, per presentare Inter-Napoli, il primo big match di questo weekend. Ospiti, sorprese, interviste e tante curiosità dal mondo dello sport. E allora, cosa aspettiamo, Carmine?
0: Partiamo, Giorgia, entriamo nel vivo!

0: Direi che questa è proprio la colonna sonora giusta per vivere un weekend davvero effervescente, o forse bollente, tenendo conto delle temperature, Giorgia. Ci sono tanti
1: eventi. È vero,
0: eventi.
1: Proprio così. No, ce ne sono tantissimi alla Formula 1, ma ragazzi, io riflettevo, che inizio per noi scoppiettante, con tre big match incredibili da vivere insieme, Carmine. Poi questa mattina sono andata a fare la spesa, ho incontrato tre miei amici, un milanista, uno juventino, un interista, e tutti dicevano no, quest'anno secondo me lo vince l'altra squadra. C'è un equilibrio, un'incertezza anche in virtù del mercato, che veramente rende il campionato molto molto divertente, molto entusiasmante. Quindi io non vedo l'ora di viverlo insieme a voi. I radioascoltatori sono pronti, sono carichi come noi, Carmine?
0: Eh beh, direi di sì. Allora i tuoi tre amici magari possono partecipare alla rubrica, la prima rubrica dove i protagonisti sono i tifosi.
2: Il sondaggio del giorno.
0: La domanda è semplicissima, però la risposta va ponderata, perché non dovete farvi influenzare troppo dalla fede calcistica. Quale squadra sarà la principale antagonista dell'Inter e per quale motivo? Aspettiamo i vostri messaggi audio sintetici, mi raccomando, così ne ascoltiamo tanti. Il numero è quello solito, 347-490-0042. Tu che dici, Giorgia?
1: Abbiamo detto, Carmine, che ci sono sì tante partite da vivere in questo weekend. Siamo soltanto alla terza giornata, quindi sicuramente dobbiamo andarci cauti nelle valutazioni che poi faremo dopo, però qualche indicazione: con la Champions, l'Europa all'orizzonte, sicuramente queste partite inizieranno a darcela. C'è Juventus-Milan domani sera, stasera c'è Roma-Atalanta, ma io direi di partire dalla partita che si giocherà tra diciamo sono tutti scontri diretti, no, non li chiamiamo così, chiamiamoli in un altro modo.
2: Big match.
0: E qual è il big match, Giorgia?
1: È il big match a Inter-Napoli, ovviamente, perché partiamo subito forte con le due squadre che si sono divise gli ultimi quattro scudetti, quindi attenzione, sicuramente ci sarà un San Siro sold out. E poi a San Siro il Napoli ha regalato sempre grandi prestazioni, con un Allegri che, lo ricordiamo, l'anno scorso due volte su due, quando allenava il Milan, ha battuto l'Inter. Il Napoli che sicuramente vuole riscattarsi dopo la sconfitta con il Como. Io credo che una vittoria sarebbe un bel boost di entusiasmo, anche e soprattutto per il capitano, Giovanni Di Lorenzo. Ormai da 8 anni a Napoli, lui che ha deciso di rinnovare il Napoli. Sicuramente questa fedeltà, questo amore, ha voluto premiarlo con un rinnovo fino al 2030. Allora, noi che cosa abbiamo fatto? Lo ascoltiamo, l'abbiamo ascoltato pochissimo fa in esclusiva per Radio Kiss Kiss le sue sensazioni su questo Inter-Napoli che è sempre speciale, ma anche e soprattutto su questo rinnovo che, a detta del suo procuratore, potrebbe anche non essere l'ultimo. Lo ascoltiamo.
3: Ci aspetta una gara importante, una gara bella da giocare. Affrontiamo sicuramente una squadra forte e ci siamo preparati in questi giorni per affrontarla al meglio, sapendo quelli che sono i loro punti di forza e i loro punti deboli, e cercheremo di fare una grande partita e per fare un grande risultato.
4: In settimana Scott McTominay ha dichiarato che questo Napoli non è inferiore all'Inter. Sei d'accordo con le parole dello scozzese?
3: Ma mi piace tanto fare, diciamo, questi confronti, ecco, tra le squadre, perché poi penso che sia sempre il campo a decretare, ecco, chi è il migliore. Sicuramente mi accodo a quello che ha detto Scott, nel senso che noi siamo una squadra forte indipendentemente da quelli che sono gli avversari, quindi sappiamo di essere un gruppo importante, un gruppo molto unito che ha a cuore questa maglia, quindi darà tutto se stesso per cercare di raggiungere risultati importanti.
4: L'ultima te la faccio sul rinnovo di contratto che è arrivato in settimana. Ti leghi a vita al Napoli, che sensazioni, che emozioni hai provato al momento della firma?
3: Ma è una sensazione bella, perché è un prolungare, ecco, una storia, una bella storia, ecco, tra me e il Napoli, con la città, con la società, e quindi sono molto contento, era quello che desideravo, lo desiderava la società, quindi è stato sicuramente un bel giorno per me, quello del rinnovo. È ancora un po' di anni che starò qua e sicuramente non mi aspetto di giocare 50 partite fino a 37 anni. Ci sarà il momento che per tutti insomma si giocherà meno, ma è stato fatto anche in questo senso, cioè di aiutare, ecco, i giovani, di aiutare i nuovi arrivati ad integrarsi al meglio nello spogliatoio, di dare un contributo in campo e poi quando sarà anche fuori dal campo, quando inizierò, ecco, a giocare un pochino di meno. Però sono molto contento e spero di riuscire in questi 4 anni a vincere qualcosa di importante ancora con questa maglia.
0: Era la voce quindi del capitano Di Lorenzo, intervistato in esclusiva da Marcello Calvano. Lo abbiamo ascoltato, dicevamo, a poche ore da una trasferta che negli ultimi tempi ha regalato sicuramente qualche risultato positivo al Napoli, 3 sfide, le ultime 3 pareggi al Meazza, però è sempre stata molto difficile se andiamo a guardare le statistiche. Infatti su 88 gare soltanto 10 sono state le vittorie degli azzurri, e tra quelli che ci sono riusciti addirittura per 2 volte realizzando anche una rete c'è Cristian Maggio. Ciao Cristian, tu sai quindi
5: Ciao.
0: Come si fa?
5: Beh, non sono mai stato un bomber, quindi con i pochi gol che facevo, insomma, ovviamente me ne ricordo molto bene. E poi, insomma, ecco, fare appunto delle reti nella scala del calcio, insomma, non è da tutti, ecco. Quindi fa molto piacere essere, insomma, a volte accostato a questi grandi club e partite.
1: Cristian, è vero che siamo soltanto all'inizio del campionato, quindi non si possono fare valutazioni dopo queste partite, ma il Napoli, secondo te, guardando anche alla Champions, al prossimo appuntamento con l'Arsenal, è o non è già un bivio?
5: Ma penso proprio di no, nel senso che comunque, come avete detto bene voi, insomma, siamo solo all'inizio del campionato. È chiaro, è una partita che si può anche cambiare su certi punti di vista, soprattutto dal punto di vista fisico e morale, perché puoi andare a affrontare, ecco, la prima partita di Champions con lo spirito giusto, magari, ecco, dopo una vittoria, sarebbe una cosa importante. Chiaro, non è un bivio, è una partita importante per il proseguo poi della stagione, ecco.
0: Cristian, attualmente tu sei vice allenatore della nazionale italiana Under 20, con un passato da calciatore del Napoli, lo sappiamo, durato ben 10 anni, ma ecco, proprio da vice allenatore della nazionale giovanile, questa partita che potrebbe presentare dal primo minuto in campo 2 giovani, Pio Esposito e Vergara, diventa interessante anche per Mancini?
5: Beh, partiamo dal punto di vista che sono 2 italiani e quindi già quel fatto lì è una cosa molto, molto importante. È chiaro che noi a livello nazionale stiamo cercando, ecco, di cercare di profili che possano essere pronti per il grande palcoscenico. Pio ovviamente già da qualche anno che sta in un club comunque importante, sta giocando adesso ultimamente anche un po' con continuità, è già una cosa fondamentale. Vergara l'anno scorso si è ritagliato uno spazio importante in campionato, ha dimostrato comunque di essere pronto su certi punti di vista. È chiaro, magari deve migliorare certi aspetti, magari, ecco, tattici, però comunque è un ragazzo che ha margini di miglioramento e, ecco, per il futuro anche per Mancini penso che sia una pedina molto fondamentale e anche importante.
1: Ovviamente questo è riferito ai giovani italiani, però poi guardiamo anche all'attacco stellare da una parte e dall'altra. Io penso ovviamente a Lautaro Martinez e a Rasmus Højlund. Cristian, ti chiedo, con Allegri che step ulteriore può fare Højlund secondo te in questa stagione, in questo campionato?
5: Ma è quello sicuramente, magari di fare qualche gol in più rispetto all'anno scorso. L'anno scorso magari collaborava molto di più per la squadra, veniva molto spesso incontro, quindi magari, ecco, le sue caratteristiche, insomma, che è quello della profondità, di essere molto presente più in area, l'anno scorso forse è venuto un po' a mancare, nonostante comunque diversi gol che ha fatto. Quest'anno penso che abbia trovato un attore sicuramente molto diverso da tanti punti di vista, lo vedo al momento in questo periodo molto più sereno, tranquillo, e deve trovare ovviamente i meccanismi del mister. Ovviamente sento che comunque stanno lavorando molto su questo punto di vista, cercare, ecco, la profondità e essere molto più presenti in area. Però insomma è un giocatore che, non lo scopro io, insomma sta facendo anche una grande carriera, e quindi spero insomma che da quest'anno riesca anche a trovare la rete con maggior continuità.
0: Christian, mancherà McTominay, e anche per 10 partite pare, è un'assenza pesante questa per il Napoli.
5: Sì, sicuramente, intanto vabbè, gli faccio un in bocca al lupo, insomma va a affrontare un momento sicuramente non facile della sua vita, e quindi gli mando un abbraccio forte. È chiaro che poi, ecco, per quanto riguarda la squadra, sappiamo tutti che è un giocatore fondamentale, indispensabile, ecco, per Napoli, però penso che dai, che alla fine insomma Allegri troverà la soluzione giusta e troverà un giocatore che comunque gli può fare sicuramente, magari con non le sue caratteristiche di McDonald's, magari che può fare più interdizione, essere magari un po' più presente anche in fase offensiva.
1: Io penso a De Bruyne, perché l'upgrade lo deve fare in questa stagione.
5: Sì, ecco, penso che da lui si aspetta sempre di più, no? Da giocatori insomma di una certa caratura, quindi da lui, da Kevin sicuramente si aspetta di più, ha le potenzialità, perché insomma, ripeto, non lo conosciamo oggi, e quindi secondo me può essere un'arma in più per Allegri.
0: E beh, siamo arrivati quindi a conclusione con Christian Maggio, che sicuramente stasera sarà davanti alla TV alle 18 per Inter Napoli.
5: Certo. sicuramente.
0: Grazie Christian.
5: Grazie a voi, un abbraccio, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie.
5: Grazie a voi.
1: Lui davanti alla TV e io in campo, Carmine, con DAZN, per raccontarla questa bellissima partita tra Inter e Napoli. A proposito di De Bruyne, c'è una curiosità che mi stuzzica particolarmente, magari anche i nostri radioascoltatori, perché De Bruyne conobbe Napoli e dintorni grazie a chi? A Dries Mertens, quindi iniziò a essere un po', tanto tempo fa, turista con molto riserbo, fino a che decise proprio di sposarsi nella splendida location della penisola Sorrentina, in un resort tra i più celebri, più importanti, nel 2017. Lui insieme a Michelle si unirono quindi nel contesto splendido di una delle migliori strutture alberghiere, e poi al pari insomma degli sposi che oggi hanno scelto l'Italia e Napoli per vivere e per coronare un altro sogno, quello con gli azzurri di De Bruyne, altri azzurri rispetto a quelli del Manchester City.
0: Certo, e Kevin spera ovviamente di partire subito da titolare stasera. Conoscendolo un pochino, avrà tanta voglia, però c'è poi anche un altro impegno subito dopo con l'Arsenal. Ne ha parlato anche Allegri in conferenza stampa, ha parlato anche Chivu della sua Inter, che vive direi un ottimo momento, completamente diverso da quello dell'anno scorso. E allora ascoltiamo le voci dei due tecnici, partendo da Allegri.
2: Press conference.
6: L'Inter secondo me è la vera favorita allo scudetto, per quanto riguarda noi in questo momento bisogna un attimino essere più attenti, perché domenica comunque abbiamo lasciato concesso diciamo i due gol che potevamo evitare, diciamo durante l'arco della stagione diciamo li prendi dei gol, però vanno presi in modo diverso, dove gli avversari comunque devono fare qualcosa in più rispetto a quello che hanno fatto domenica. E su questo bisogna avere un pochino più di attenzione, ma credo che su questo miglioreremo assolutamente.
7: Per quanto riguarda l'anno scorso, perché mi permetto di parlare di solo questo, la partita a Napoli è quella che probabilmente ci ha dato più stimoli e più motivazione nel correggere quelli che sono stati i nostri errori, soprattutto nel gestire l'ingiustizia, ecco, parlo così, perché abbiamo fatto un primo tempo meraviglioso e ci siamo arrabbiati per qualcosa che pensavamo che non fosse giusto, e abbiamo smesso di fare quello che dovevamo fare nel secondo tempo, ma ci ha permesso di crescere, perché la cosa più importante alle sconfitte è imparare dalle sconfitte, dirsi in faccia quello che si pensa e cercare di reagire, e l'abbiamo fatto abbastanza bene, anzi direi molto bene, perché se non sbaglio col Napoli è la terza sconfitta, poi si fa un filotto di 7-8 partite, poi si perde il derby e poi si fanno 14 partite o 15 senza perdere, e a me interessava quello.
2: Press conference.
1: Sì, da una parte c'è l'equilibrio di Massimiliano Allegri, l'equilibrio è una parola chiave che resisterà per tutta la stagione in casa Napoli, dall'altra il fatto di aver imparato dagli errori e soprattutto da una partita che ricordiamo benissimo di Napoli dello scorso campionato con tante polemiche per quanto riguarda Cristian Chivu. Poi ci sono due allenatori, uno esperto, tra l'altro Chivu ha fatto i complimenti ad Allegri per la sua carriera, massimo rispetto per Max Allegri che, lo ricordiamo, è l'allenatore in attività con più titoli, più scudetti, 6, uno con il Milan e 5 con la Juventus. Chivu invece ne ha vinto uno l'anno scorso, il primo, e vorrebbe ovviamente ripetersi. Ma come si affronteranno queste due squadre? Cerchiamo di capirlo, se ci saranno anche delle sorprese dal punto di vista tattico.
2: Match Analyst.
1: Abbiamo sì, un numero perché uno, Giorgia. Ha cambiato abito, Massimiliano Allegri con il 4-3-3. Carmine.
0: Sì, direi di sì, poi vediamo fino a quando indosserà quell'abito, farà indossare quell'abito alla sua squadra, perché secondo me qualche cambiamento sta per avvenire. Lo vogliamo chiedere a un numero uno?
1: Assolutamente, tra l'altro doppio ex di questa partita, sì. Dario Marcolin. Dario, ciao, buongiorno.
8: Ragazzi, buongiorno, buongiorno, che bella partita oggi.
0: Direi di sì.
1: Sotto ogni punto di vista, Dario.
8: Beh sì, perché allora innanzitutto Allegri è partito con un 4-3-3, era abituato con la difesa 3, e la struttura del Napoli da anni, partendo da tutti gli allenatori precedenti, il tema tattico del Napoli più o meno è stato sempre, quasi sempre 4-3-3, diciamo che ha calzato questa situazione. Oggi forse potrebbe cambiare qualcosa, perché si parla di Vergara al posto di McTominay, quindi Vergara potrebbe anche giocare dietro la prima punta, magari quando difende si allarga, però insomma un Allegri probabilmente che cerca qualche novità e qualche idea diversa, perché è stato un Napoli molto prevedibile in queste due prime giornate, quindi per sorprendere una squadra come l'Inter ci vuole qualcosa di diverso.
0: E infatti Dario, Allegri ha detto non dobbiamo commettere gli errori che ci sono stati indubbiamente con il Como, ma c'è bisogno di altro per giocare bene al Meazza?
8: Beh, allora gli errori che ha fatto col Como sono sicuramente la cattiveria difensiva, perché per il Como in certe situazioni è stata abbastanza, non dico facile, però trovare una strada libera per poter creare delle azioni. La cosa vera che il Napoli probabilmente deve creare è la fase offensiva, quei 30-40 metri finali, dove oggi tu conosci che la palla arriva a Politano, che viene in sovrapposizione di Lorenzo, che Højlund viene incontro, attacca la profondità, dall'altra parte Alisson Santos è a piedi invertito, cioè ci sono delle situazioni che oggi tutto il mondo del calcio conosce, anche gli avversari conoscono, bastano un po' di contromosse per provare a fermare il Napoli. Oggi trovare una soluzione diversa un po' nelle corde di Allegri. Mi viene in mente che Allegri l'anno scorso ha fatto due vittorie con Chivu, la prima aspettando l'Inter, esatto, la seconda invece al contrario, andandoli a pressare. Oggi uno stratega come Allegri probabilmente ci fa vedere qualcosa di diverso.
0: E Chivu?
1: Sì, è necessario. E Chivu invece, infatti, cosa ci farà vedere? Perché comunque gli innesti arrivati dal mercato, ancora non abbiamo parlato del mercato interno di fatto del Napoli, ma ci arriveremo, Dario, perché di fatto deve valorizzare i giocatori che l'anno scorso per varie situazioni non sono riusciti a rendere quanto ci si aspettava da loro. Però Chivu invece quest'anno ha preso giocatori d'esperienza anche per cercare di avere una rosa più ampia per poter competere non soltanto in campionato ma anche in Champions League. Si parla di Stones dal primo minuto, con un Curtis Jones che è entrato già a Cagliari ed è pronto lì a centrocampo. C'è l'imbarazzo della scelta per Cristian Chivu.
8: Beh, la forza dell'Inter è proprio questa, avere le soluzioni in base all'avversario che hai, perché se facciamo mente locale, la prima gioca Diouf, la seconda gioca Luis Enrique, cioè in casa gioca Diouf, fuori casa Luis Enrique, è già una scelta che tanti allenatori non si possono permettere. L'Inter l'anno scorso ha avuto la grande forza nella fase offensiva, ha fatto quasi più di 30 gol rispetto a Milan e Napoli, quest'anno è intervenuta sulla fase difensiva, secondo Chivu prendevano troppi gol e il mercato è andato come indirizzo a consolidare ancora di più il reparto impatto difensivo. Oggi l'Inter può scegliere, oggi l'Inter ha due squadre, oggi l'Inter sceglie in base all'avversario. È ovvio, io ho fatto la telecronaca di Cagliari-Inter, l'Inter dà l'impressione di accelerare e decelerare in base a quello che vuole durante la gara. Poi ha sofferto col Cagliari, perché poi negli ultimi 20 minuti il Cagliari ha giocato in modo più o meno disperato per attaccare l'Inter, e l'Inter è andato un po' in confusione nella gestione della palla, però poi hanno questi giocatori, hai detto bene tu, allora Stones è entrato nel finale, probabilmente anche la forza di Højlund fa scegliere per Chivu un giocatore di questo tipo. Jones capisce la qualità tecnica di un giocatore che però deve entrare in un meccanismo, probabilmente lo vedremo a partite in corso. Zielinski è sempre l'usato sicuro di grandissima qualità, quindi ecco, tutte queste scelte l'Inter quando gioca in casa probabilmente farà la partita, e il Napoli cercherà di fare una buona difesa come vuole Allegri, ma pensando alla ripartenza con qualcosa di diverso.
0: Dobbiamo salutare Dario, siamo arrivati praticamente alla fine, grazie Dario, ci hai presentato
8: grazie
0: questa partita nel modo migliore, e quindi noi andiamo avanti e io voglio ricordarvi però di inviare ancora i vostri messaggi audio per rispondere al nostro sondaggio. Qual è l'anti-Inter e per quale motivo? Alla fine del mercato, ecco, secondo voi chi è che può contrastare i campioni d'Italia? Vi ricordo anche il numero 347 490 0042. Ci sentiamo tra poco.
2: Kiss Kiss Play Sport.
9: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
10: Vedrai che qualità, Antonella!
11: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia!
2: Kiss Kiss! La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley arriva alle fasi finali. I campioni del Beach Volley sono pronti a sfidarsi per conquistare i titoli assegnati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Ultimo appuntamento dal 4 al 6 settembre a Caorle per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
12: Kiss Kiss.
13: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a 59,90 euro.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.

0: 4-2 chi sarà l'anti-Inter e perché? Eccoli i primi messaggi, le prime risposte, li ascoltiamo.
1: Il sondaggio del giorno.
2: L'antagonista numero uno dell'Inter è ancora una volta il Napoli. Un saluto.
3: Ciro da Modena, tifoso del Napoli, ma dico Roma, la Roma di Gasperini quest'anno.
4: Ci sono tante squadre. Questa terza giornata, tra l'altro, è davvero intrigante perché ci sono molte sfide che possono dare indicazioni anche più precise, forse, sulle reali potenzialità delle big che si contenderanno il vertice della classifica. Su tutte spicca ovviamente Juventus-Milan in programma domani sera alle 20:45. Ne parliamo con Paolo Condò. Ciao Paolo!
5: Ciao Carmine, ciao Giorgia, buongiorno a tutti. Grazie della chiamata.
4: Grazie a te Paolo. Juve-Milan, che partita è? Stranissima per certi versi. Giocano in Europa League e vorrebbero però essere di nuovo quelle che sono sempre.
5: Beh, diciamo che in Europa è un anno di penitenza. Le penitenze te le meriti quando fallisci, soprattutto nelle ultime giornate, come è successo il traguardo dei primi quattro posti. Però sono due squadre... c'è molta curiosità ovviamente attorno, perché dei giocatori buoni li hanno presi e la Juventus

0: lo scudetto di Spalletti e la stagione terribile che ne è seguita, dove molti dei giocatori che, campioni d'Italia, hanno giocato la peggior stagione della loro carriera, arriva Conte e tanti di quelli tornano invece al livello che avevano espresso con Spalletti. L'allenatore conta molto in questo.
1: Indubbiamente conta l'allenatore, conta però anche, contano le scelte delle società. Io con te, Paolo, vorrei analizzare il mercato di queste squadre. C'è un acquisto, c'è una campagna che ti intriga particolarmente?
0: Voi prima chiedevate dell'anti-Inter, affidandolo intanto a questa giornata, ma vi ricordo che la giornata è già iniziata e l'anti-Inter ha già giocato ieri sera.
2: Hai ragione.
0: Perché la partita è stata bellissima, come spesso succede alle gare del Como. Poi io ero l'altra sera al Gala del Calcio, e il Gala del Calcio, ricordiamo che votano i calciatori per i loro colleghi e anche per gli allenatori. Ecco, al Gala del Calcio c'è stata una scelta, un premio. Di solito sono sempre scontati, no? Questi premi. Invece c'è stata una scelta, ripeto, fatta dai giocatori, che per me è dirompente, e cioè è stato votato Fabregas, esatto, l'anno scorso. Cioè, chi vince lo scudetto e la Coppa Italia, che insomma, questo vuol dire aver debuttato alla grandissima sulla panchina dell'Inter con i risultati. Eppure la vittoria, eppure le sue vittorie vengono considerate meno importanti dei risultati ottenuti dal Como. Ora, oggettivamente il Como in Champions League è un risultato straordinario, però è la maniera in cui è venuto e soprattutto la sensazione che ci sia una continuità nella crescita di questa squadra. Cioè, una tre quarti composta da Diao, Nico Paz e Baturina, non ce l'ha nessuno.
2: È vero.
0: Secondo me, nel nostro campionato, e la qualità che continua a essere, la qualità e l'efficacia anche di questa squadra fanno sì che Inter favorita naturalmente, ma secondo me la squadra che viene immediatamente dopo è il Como.
2: Abbiamo parlato di Como, Milan e Juve, ma intanto oggi c'è Roma-Atalanta. Bisogna tenere d'occhio questi due allenatori, secondo me, il Gasp e il buon Sarri che non è ancora inserito.
0: Assolutamente, ma... sì. Poi è curioso perché la Roma sta giocando benissimo e ha fatto 6 punti, l'Atalanta sta giocando malissimo e ha fatto 6 punti. e quindi la partita di oggi, allora, lo ha ricordato anche Sarri, stiamo confrontando una squadra con lo stesso allenatore da un anno, che ha messo un anno di lavoro dentro, e un'altra che ha un mese e mezzo di lavoro con un allenatore, quindi per il momento da questo punto di vista il confronto è impari, però il tempo passerà, e se tu sei capace di fare 6 punti giocando veramente male come ha giocato l'Atalanta le prime due gare, ecco, e non solo qualificarti per la Conference giocando malissimo, che cosa succederà quando giocherai bene? Perché io credo che l'Atalanta di qui a un mese giocherà bene.
1: Grazie Paolo, grazie davvero per essere stato con noi e per averci
0: buona
1: dato
0: domenica.
1: Questi spunti. Buona domenica,
0: ciao.
1: Buon weekend.
2: Grazie Paolo.
0: Buon weekend, hai ragione. Ciao, ciao, ciao.
2: Tra l'altro c'è anche Fiorentina-Torino, che è l'incontro all'inverso. Le due deluse che speravano di far faville, soprattutto la Fiorentina, e invece non è così.
1: E poi c'è il campionato che è già ripartito, come giustamente ricordato, con un super Como in attesa di Inter Napoli. Carmina, una curiosità che riguarda il giocatore che più mi ha impressionato, non lo vedevo così da tanto tempo in avvio di stagione, Nicolò Barella, perché Nicolò è ovviamente un grandissimo campione che sta elevando anche il suo status, ma è anche un grande appassionato di basket, lo sapevi tu, in particolare per LeBron James, tanto che ha dato il suo nome al suo cane di razza Amstaff. E poi non solo, Barella è anche appassionato di vini, ne possiede addirittura 400, con una predilezione per i vini della Borgogna. Questa è una piccola curiosità che
2: vini
1: mi
2: francesi.
1: Faceva piacere condividere con voi. Sì, francesi, andiamo in Francia, andiamo in Francia in questo momento, ma andiamo soprattutto in Spagna, io direi, perché poi l'Inter affronterà la Spagna, e in particolare il Real Madrid, non la
2: che
1: Spagna in generale.
2: Che cosa è successo ieri, Giorgia?
1: Che cosa è successo? Non inspiegabile, ma soprattutto
2: sera.
1: Quello che è successo nel finale.
2: Esatto, brava, clamoroso.
1: Nel finale.
2: Mourinho.
1: Con un Mourinho impietrito.

0: Eh sì, il Real Madrid ha perso a Siviglia contro il Betis, una partita dove è successo di tutto, gol annullato, quello del pareggio del Real Madrid per fuorigioco, poi un calcio di rigore sbagliato da Mbappé, dove ci sono state tante polemiche per il portiere che forse si era mosso in anticipo, poi è andato anche vicino all'attaccante francese a provocarlo, insomma sono stati minuti davvero terribili, una corrida, ecco.
1: In attesa di Arsenal-Chelsea, quindi altra grande sfida, altro big match che poi ci proietterà alle sfide di Inter e Napoli in Champions League. Lo facciamo già con Paolo Ciarravano che abbiamo collegato con noi. Ciao Paolo, buongiorno.
2: Ciao Giorgia, ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao Paolo.
2: Buon fine settimana.
1: Mamma mia, che weekend e che settimana, Paolo, che ci aspetta. Abbiamo già vissuto qualcosina di molto molto interessante con la sconfitta del Real Madrid. Avevamo iniziato a commentare quello che era accaduto alla squadra di José Mourinho. Come è arrivata questa sconfitta?
2: Sì,
1: come la giustifichi?
2: Di tutto. È stata una sconfitta abbastanza episodica, perché se guardiamo proprio il numero di occasioni avute dal Real Madrid, il Real Madrid ha avuto tante occasioni, ha colpito tre volte tra pali e traverse, ha sbagliato quasi l'impossibile e in modo abbastanza episodico si è trovato sotto. Poi alla fine Mourinho ha messo in campo una squadra ultra offensiva, ma non è riuscito a trovare il gol, anche perché Vargas ha parato il rigore a Mbappé, anche perché è stato annullato un gol che sarebbe stato bellissimo di Espin, mezza rovesciata, ma per un fuorigioco di centimetri. Ecco, mi è sembrata una sconfitta più frutto degli episodi e del caso che non di una cattiva prestazione del Real Madrid, sinceramente. Però è chiaro che fa notizia perché è la prima della nuova gestione ed è arrivata, come dicevate voi, in un modo insomma abbastanza romanzesco, ecco, nel finale.
0: Ricordiamo ovviamente che Real Madrid sarà la prossima avversaria dell'Inter in Champions nella settimana prossima e tra l'altro su Sky avremo la possibilità di seguire Arsenal-Chelsea che si giocherà domani, l'Arsenal che poi verrà al Maradona. Che partita sarà, Paolo?
2: Ma allora, Arsenal-Chelsea è una partita abbastanza imprevedibile perché c'è questo derby basco tra i due allenatori che si conoscono da quando erano ragazzini, come sapete bene, e sono stati protagonisti anche da calciatori di derby molto accesi a Liverpool, perché Arteta giocava con la maglia dell'Everton, Xabi Alonso con quella del Liverpool, e adesso c'è questa sorta di nuovo derby fra di loro. È un derby londinese vero e proprio, perché Arsenal contro Chelsea, e sono, anche se vogliamo, due filosofie di gioco anche abbastanza diverse, nel senso che l'Arsenal ha vinto il campionato l'anno scorso con il rigore, con organizzazione di gioco e diventando anche una squadra molto difficile da battere difensivamente. Il Chelsea di Xabi Alonso ha iniziato facendo gol, subendone in tutte le partite, regalandoci anche delle partite molto movimentate, penso all'ultima vinta 4-3 contro il Brighton. Quindi è una sfida sicuramente molto stimolante comunque ci dà anche dei punti interrogativi visto quello che è stato il mercato, perché insomma il Chelsea ha perso un giocatore fondamentale come Enzo Fernandez ed è con qualche problema fisico per Caicedo, paradossalmente visto il mercato bulimico del Chelsea negli ultimi anni, quasi un po' corto nel settore dei centrocampisti centrali, e questo fa abbastanza sorridere.
1: È vero, anche per le cifre spese in Inghilterra e nel mercato inglese, veramente incredibili. Paolo, alzo un attimo il coefficiente di difficoltà per te della domanda. Cioè, a questo punto, l'Inter a Madrid come può fermare il Real e il Napoli come può accogliere e provare a stoppare la squadra
2: allora,
1: di Arteta?
2: Il coefficiente di difficoltà è molto alto per le squadre e per gli allenatori che devono affrontare queste sfide, perché per me sicuramente il Real Madrid è una squadra che sta creando molto e concedendo molto, quindi potrebbe essere una partita molto aperta. Faccio sempre più fatica a immaginarmi una partita contro l'Arsenal di Arteta, perché è una squadra che a volte le partite le non dico addormenta, ma le blocca un po'. Pensiamo anche alla finale contro il Paris Saint-Germain dell'anno scorso. Quindi sono due partite molto difficili per motivi diversi. Io credo che il Napoli abbia lo stimolo di una voglia di riscatto che arriva dalla scorsa stagione, dalla scorsa campagna europea, dove è andato al di sotto delle aspettative aspettative con quel 30° posto. Il Napoli storicamente nelle notti di Coppa senza volare in casa, anche contro grandi avversari, anche contro squadre inglesi, penso a alcune sfide storiche contro il Liverpool, per esempio il Liverpool di Klopp, quindi credo che la componente ambientale possa essere nel caso del Napoli un qualcosa di molto importante, e credo che per al di là di questo, io credo che per come dire, mettere in difficoltà una squadra come l'Arsenal di Arteta si debba per forza di cose fare una partita coraggiosa, perché altrimenti fai fatica a scalfirli. Se la partita si mette sui suoi ritmi, poi loro sono maestri, come hanno fatto tante volte in Europa in questi anni.
0: Paolo, grazie per il tuo intervento. Ovviamente completiamo il discorso Champions ricordando che la Roma giocherà con il Fenerbahce, che stasera sarà tra l'altro contro la squadra di italiano, il Besiktas, quindi un incontro anche abbastanza duro. E poi c'è il Como, che se la prenderà un po' più calma, giocherà giovedì con il Lipsia, forse la squadra più abbordabile fino a un certo punto, ovviamente. Poi parleremo anche di Bundesliga, perché questa finestra sul calcio estero lo avremo puntualmente ogni settimana, perché siamo tutti interessati a quello che succede nei principali campionati europei. E noi vogliamo ricordarvi ancora il numero per inviare i vostri messaggi: 347 490 0042. Dovete dirci quale squadra sarà la principale antagonista dell'Inter e perché. Ci fermiamo per qualche minuto, ritorniamo tra poco.
3: Kiss Kiss Play Sport con Carmine Martino e Giorgia Rossi.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Kiss Kiss. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
3: Kiss Kiss.
5: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.

0: Ci sono tre big match molto interessanti in questo weekend che vi stiamo anticipando con la vittoria importante che già c'è stata ieri sera del Como, che momentaneamente si porta in testa alla classifica. Però si sfidano in questo weekend 5 squadre su 6 che partivano a punteggio pieno. È inevitabile che l'Inter sia la favorita perché ha vinto lo scudetto. E allora vi stiamo chiedendo chi sarà, chi potrebbe essere e per quali motivi l'anti-Inter al 347 490 0042. Altri messaggi sono arrivati, li ascoltiamo.
1: Il sondaggio del giorno.
2: Buon pomeriggio ragazzi, secondo me l'anti-Inter è il Como, l'underdog che nessuno si aspetta.
3: La mitica e per sempre solo Juventus.
4: Beh, secondo me il Torino.
5: Mi viene voglia di fare così. Di che cosa voglio parlare secondo voi? Di Formula 1 ovviamente, perché è iniziata l'invasione in Brianza per la 97esima edizione del Gran Premio. E alla postazione di Kiss Kiss, che è situata proprio nel centro di Monza, a Piazza Cambiaghi, è arrivato anche il sindaco della città, Paolo Pilotto, intervistato dal nostro Benny, e ovviamente non poteva non parlare di questa attesa incredibile per le prove che partono oggi alle 16 nel mitico autodromo di Monza.
6: Un autodromo che ha più di 100 anni, ha fatto il compleanno pochi anni fa, e da quando ha fatto il compleanno ogni anno, almeno in occasione del Gran Premio, abbiamo sempre più persone che arrivano. Quest'anno stiamo aspettando circa 400.000 persone da 70 paesi diversi. Il tentativo che si sta facendo è innanzitutto quello di essere pronti per le sfide future. ACCS hanno potuto stipulare un contratto, una rimodulazione del contratto che li porta a poter stare con noi qui fino al 44, quindi potendo pensare a chissà quanti altri Gran Premi. E dall'altra parte sono attivati una serie di lavori importanti che nel 27 faranno il nostro autodromo un luogo ancora più innovativo tecnologicamente. Questo è molto importante.
7: Ci sono due record che potrebbero essere infranti. Uno già domani, qualora vincesse Hamilton, ci sono due re di Monza, Schumacher e Hamilton, che potrebbe appunto portare a sé il numero di vittorie. E poi, per il discorso di futuribilità, potrebbe vincere Antonelli il mondiale. L'ultimo italiano risale agli anni 60. Lei quindi domani ha un cuore più, ecco, italico o più rosso Ferrari?
6: Mettiamola nel gioco dei colori, rosso e tricolore, perché se vince Hamilton mi sembra che vinca qualcosa anche di colorato, di rosso. Rosso e tricolore o tricolore puro, diciamo che per gli italiani sarebbe una grande soddisfazione. Se si vince coi colori dell'Italia in un modo o nell'altro, bene. Se si vince comunque dentro la logica dello sport, benissimo.
7: E si riconcilia con i valori dello sport, di cui continueranno a parlare Carmine e Giorgia in diretta su Radio Kiss Kiss. Sindaco, lei sa che noi abbiamo un modo per completare ogni nostro collegamento, ed è
6: Kiss Kiss, Kiss, Kiss a tutti.
0: Noi vediamo rosso in questo weekend di Formula 1 con Kimi Antonelli, che lo ricordiamo partirà dall'ultima postazione. Kimi, che però indosserà un casco speciale, Carmine, un casco con richiamo forte verso Valentino Rossi. Sarà il primo GP di casa da leader del mondiale, quindi c'è grande attesa anche per lui, Hamilton, Leclerc, i grandi piloti della Formula 1 che vivremo in questo weekend a Monza di Formula 1. Il weekend di campionato è già iniziato, ma veramente manca pochissimo. È iniziato il countdown per Inter Napoli. Allora ci sono dei tifosi speciali che non vedono l'ora di viverla questa partita. Io non so come la stanno vivendo l'attesa, io lo chiedo ad uno in particolare che dal successo di Gomorra è passato al successo nelle sale del cinema italiano, Salvatore Esposito. Ciao Salvatore, ben trovato.
8: Ciao Giorgio, ciao, buongiorno.
0: Come stai? Come stai vivendo questa attesa?
8: Beh, come tutte le attese prima dei big match, sapendo che questa è un'annata, diciamo così, che è iniziata con tanti buoni propositi, nonostante lo stop col Como, e vedremo contro, secondo me, la squadra più forte del campionato come si comporteranno i ragazzi.
5: Salvatore, ieri, sono Carmine, ciao.
8: Ciao Carmine, ciao.
5: Ho cercato di contattarti e non mi rispondevi, poi con un messaggio mi hai detto: sono sul set a lavorare giustamente, ma tu quando lavori? Mica pensi al Napoli, no.
8: No, io penso sempre al Napoli. Come si può non pensare al Napoli? No, a parte gli scherzi.
5: Si può sapere cosa stavi girando anche?
8: Guarda, sto girando, sto facendo le prove per un progetto che inizierò a fine mese. Gireremo nel nord, diciamo così, e quindi stiamo facendo le prove. Un bel progetto, in attesa che poi arrivi anche la seconda stagione di Piedone. Usciranno tante belle cose.
5: Non sarai al Meazza?
0: Bello,
5: però.
0: Bello.
8: No, non sarò.
0: Però la seguirai, ovviamente.
8: Sì, assolutamente.
0: Salvatore, ti volevo chiedere una cosa. Sì. Tante squadre si sono rinforzate in questo mercato, quindi abbiamo vissuto un'estate con colpi della Roma, colpi del Milan, colpi della Juventus. Il Napoli aveva un po' anticipato quale sarebbe stata la sua strategia, quella di ovviamente cedere dei giocatori in esubero anche per valorizzare la campagna acquisti estiva della passata stagione. Da chi ti aspetti quel salto di qualità maggiore nel corso della stagione rispetto a quanto fatto in quella passata, anche per via dei tanti infortuni sicuramente che hanno colpito gli azzurri?
8: Beh, secondo me è e deve essere De Bruyne il calciatore che deve farci fare il salto di qualità. La scorsa stagione è stato preso proprio per quello e secondo me anche in virtù dell'assenza di McTominay magari potrebbe rilanciare la sua candidatura. Non so in che condizioni è post mondiale, io l'ho visto bene nelle ultime due uscite. Secondo me è lui che può prendere, con la sua qualità, con la sua esperienza, prendere in mano la squadra e far fare quel salto di qualità a tanti calciatori che è Napoli buoni, ma che possono poi veramente portare il Napoli in alto.
5: Salvatore, grazie. Noi dobbiamo salutarti perché siamo quasi arrivati al traguardo.
8: Sì, grazie.
5: Buona partita, grazie a te. Io a inizio trasmissione ho detto lo sport è divertimento, ma secondo me non so se con Maurizio De Giovanni questa definizione può funzionare, perché per come me lo conosco io, lui è un tifoso cronico. E quindi vive anche la sofferenza, non solo il divertimento. Poi molto dipende dal risultato. Abbiamo ovviamente Maurizio De Giovanni in chiusura di trasmissione. Sei un tifoso cronico, Maurizio?
9: Ciao a tutti. No, io non mi diverto mai. O soffro o gioisco in maniera assoluta. Quindi quando c'è il Napoli in campo posso divertirmi a guardare le altre partite. Ma quando è implicato il Napoli io non il divertimento.

0: dolore o alla felicità più assoluta, quindi meglio vederla da solo la partita, insomma.
1: Ma le sensazioni per oggi quali sono?
0: Le sensazioni per oggi sono quelle di una partita che avviene a, diciamo, entro agli inizi di settembre, quindi nulla che possa essere decisivo, ma certamente una partita importante, soprattutto per quello che è successo col Como. Col Como il Napoli ha perso, ma sulla base di episodi possiamo discutere su una partita che è stata strana, segnata un po' dagli errori tecnici a cui non siamo abituati, però il Napoli ha perso. Andare a Milano con l'Inter significa partire sfavoriti, non solo per il Napoli, significa per chiunque partire sfavoriti. Quindi dall'altra parte c'è il fatto che c'è profumo di grande impresa, perché il Napoli potrebbe sovvertire il pronostico e darci una grande soddisfazione. È una partita da vedere, insomma, una di quelle partite che tu giochi bene normalmente, perché le giochi con la serenità di non essere favorito, ma di poter lasciare il segno. Quindi io mi auguro che l'orgoglio dei calciatori, che è quello che poi alla fine conta moltissimo, possa essere messo sul piatto della bilancia in questa partita.
2: Quindi Maurizio, tu ritieni che gli interisti, i tifosi dell'Inter andranno al Meazza ottimisti?
0: Io credo proprio di sì. L'Inter è consapevole della propria forza ed è sicuramente di gran lunga la squadra più forte del campionato. Ma il Napoli ha, io ascoltavo la coda di quello che ha detto Salvatore Esposito, il Napoli ha gente tipo De Bruyne, ha gente tipo Højlund, ha gente tipo Alisson, gente che non è che parte mai sconfitta quando entra in campo, Di Lorenzo, Lobotka. Io sono convinto che il Napoli potrebbe ritrovarsi proprio in una partita del genere.
2: Grazie Maurizio, siamo proprio in chiusura.
0: Grazie a voi ragazzi, un abbraccio e forza Napoli.
1: Grazie.
2: Giorgia, siamo arrivati.
1: Ci siamo divertiti, Ci siamo divertiti. Siamo partiti forti.
2: Direi di sì, abbastanza veloci, almeno per me è volata quest'ora, proprio incredibile. Avrei voluto dire tante altre cose, mi ero preparato anche tante notizie, indicazioni, curiosità. Beh, ce le conserviamo per la prossima, ammesso che siano ancora valide.
1: Ci ritroviamo sabato prossimo, dalle 12 alle 13.
2: Giorgia, tu ora già vai al Meazza?
1: Play Sport.
2: Vai già al Meazza?
1: Sì, io ora scappo. Scappi? Ora scappo. Già scappo al Meazza.
2: Quasi.
1: Sì.
2: A sabato prossimo. Ciao a tutti.

Metti un sabato a Kiss, ore 13, buon sabato, ciao a tutti da Rita Manzo, oggi ci sono io con voi fino alle 15, saluto Carmine Martino, Giorgia Rossi, al loro debutto con Kiss Play Sport, appuntamento del sabato a mezzogiorno, un'ora di sport e complimenti a Mister Martino che indossa oggi una bellissima t-shirt degli Oasis, quella dell'Epica Reunion. Maglietta bellissima, secondo me gliel'ha regalata la moglie. E comunque gli Oasis sono i grandi protagonisti di oggi al Festival del Cinema di Venezia, ma di questo

prima Merck & Cremont, poi Pink ed infine Glass Animals Heat Waves per accogliervi a Metti un sabato a Kiss Kiss, oggi con me fino alle 15. Ciao a tutti da Rita, vi abbraccio, e a giudicare dai messaggi al 347 490 0042, molti moltissimi amici della nostra radio sono in auto in questo momento per l'ultimo grande controesodo del weekend, con l'aria condizionata al massimo immagino e i gradi che fuori sembrano quelli del Sahara. Ho una notizia per voi tutti, per chi è in auto e chi è a casa. Non è un'allucinazione da calore, da mercoledì le temperature scendono per davvero! No, così pare, ho letto questa cosa, sono un attimo rassicurata perché i meteorologi confermano che l'anticiclone africano, dopo averci praticamente privatizzato l'estate, ha deciso di fare le valigie, quindi da metà settimana arriverà l'aria fresca dal nord Europa, significa che potremo finalmente tornare a respirare.

Crediti aggiunti a Mentre Los Angeles brucia, Deluxe di Fabri Fibra, titolo Goya, Goya, così si chiama questa canzone, come il grande pittore Francisco Goya, pittore spagnolo. E tutto nasce appunto dall'amore di Riccardo Zanotti, dei Pinguini Tattici Nucleari, che collaborano appunto a questo brano, per le opere più scure, quelle più intense di Goya, e quindi da quell'ispirazione, insieme a Fabri Fibra, hanno voluto unire il mondo del true crime, quindi le storie di cronaca nera che ci bombardano ogni giorno in TV, alla realtà della musica, perché il messaggio, il loro messaggio è parecchio forte. Oggi il mercato musicale è così spietato da far fuori gli artisti con la stessa freddezza delle storie di cronaca. C'è però qualcuno che non si arrende, che decide di tornare, anzi proprio di restare, tornando in maniera epica. Tra poco parliamo degli Oasis, ma ora c'è Katy Perry, Part of Me.

0: ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo, con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
1: Kiss Kiss.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a €1,69.
3: Todis. Buongiorno convenienza.
1: Kiss Kiss.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Kiss Kiss.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
1: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

tu cosa fai questa sera? Vi ho sentito che la cantavate, si è alzato proprio un coro che è arrivato fin qui. Io non so cosa farò stasera, ma so cosa farò domani. Trascorrerò la giornata con la mia migliore amica, la mia bestie Nina. Nina ha 4 anni e mezzo, va per i 5 anni, e domani faremo le coreografie K-pop tutto il giorno. La gioia proprio. Ciao Nina! Oggi alla Mostra del Cinema di Venezia c'è un'atmosfera pazzesca, perché archiviato George Clooney, oggi Venezia si trasforma in una specie di arena rock. Sono sbarcati, come sapete, in laguna Liam e Noel Gallagher per presentare il documentario sulla loro reunion. Pensate che ci sono fan accampati dietro le transenne dalle 5 di stamattina solo per strappare un saluto. Comunque, dopo 15 anni di litigi furiosi, ieri vederli arrivare insieme, diciamo, ha fatto un certo effetto. Ecco, certo, non brillano per simpatia, come sempre, però fa parte del loro personaggio. E quindi un grandissimo in bocca al lupo a chi è lì a sfidare il sole per un salutino di Liam. Jennifer Lopez intanto arriva qui su Kiss Kiss con Play.

È una stella di prima grandezza, Olivia Dean, l'abbiamo ascoltata insieme qui su Radio Kiss Kiss con Baby Steps. Ci sono artisti e musicisti che passano, altri che restano per sempre. Oggi, 5 settembre, Freddie Mercury avrebbe compiuto 80 anni e diciamo che fa un certo effetto pensare al frontman dei Queen a questa età, a 80 anni, soprattutto per uno che sul palco e fuori dal palco bruciava la vita a una velocità pazzesca. Comunque la verità è che la sua fiamma continua ad ardere oggi, esattamente come 30 anni fa. Il mondo intero lo celebra come se fosse vivo. Londra inaugura mostre sui suoi look iconici, però il regalo più grande lo ha fatto sicuramente lui a noi, lasciandoci canzoni veramente

0: E apriamo la nostra pagina dedicata al pianeta e alla natura che ci circonda. Il Green Kiss viaggia con me ovunque io vada e qualunque sia l'orario in cui vi tengo compagnia qui su Radio Kiss Kiss. Allora, stacchiamo gli occhi dagli schermi per guardare verso l'alto, o meglio verso il lago, perché se stasera vi trovate nei pressi di Roma, c'è un appuntamento magico nel borgo di Nemi. Torna infatti la lucciolata a Nemi, è una suggestiva passeggiata notturna dove centinaia di persone cammineranno lungo le sponde del lago, illuminando il percorso solamente con torce e candele. Non è solamente uno spettacolo molto bello da vedere, è un gesto d'amore collettivo, perché l'obiettivo è riaccendere i riflettori sulla tutela dei castelli romani e anche sulla biodiversità di questo ecosistema fragile che va protetto dall'uomo e dal cemento. Trovo che sia molto bello una serata passata al buio, senza notifiche, circondati solamente dalla natura, per imparare di nuovo a camminare al suo stesso passo, allo stesso passo della natura, in silenzio e nel massimo rispetto.
1: Green Kiss.

strepitosa, A Head Full of Dreams, Coldplay. Me la sono goduta proprio, a soddisfazione. Dall'album Per Sempre Sì arriva il New Kiss, questa canzone arriva dopo il successo ottenuto con Per Sempre Sì, e anche questo brano di Sal Da Vinci parla d'amore, ma raccontato questo amore nelle sue contraddizioni. Due persone che si cercano, si allontanano, finiscono per ritrovarsi, si intitola Fuga d'amore.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. Molten Arrays.
4: Kiss Kiss. Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.

viajando por il mondo, Carol G insieme a Manu Chao, che è uno che viaggia per il mondo intero con la sua chitarra in spalla. Voglio segnalarvi una iniziativa secondo me molto carina a Bologna, ai Giardini Margherita di Bologna. È partito questo progetto bellissimo ideato da quattro studenti, quattro ragazzi del liceo. Si chiama Libri al Buio. Ci sono 700 libri raccolti attraverso donazioni spontanee dei cittadini e sono libri incartati, quindi tutti con la copertina nascosta. Voi passate, leggete i piccoli indizi scritti sopra e vi lasciate guidare dall'istinto e ve lo potete portare a casa quel libro. È tutto completamente gratis, ovviamente. Diciamo che è una specie di appuntamento al buio con la vostra prossima lettura. Ecco, l'idea è nata per avvicinare i giovani, ma non solo i giovani, alla lettura, però in modo giocoso, senza i pregiudizi che spesso si hanno verso un libro guardando solo la copertina o il nome dell'autore, perché spesso ci facciamo guidare, no, dall'acquisto di un libro guardando solamente la copertina. Coprendo tutto invece il lettore sceglie, come dire, a scatola chiusa, ecco, basandosi solamente su pochi aggettivi o su una citazione, quindi lasciandosi stupire. Oh, che è il modo più bello per affrontare le cose, la vita. Harry Styles nella musica più bella, questa è Golden.

Trascorrere questo sabato, queste due ore del sabato insieme a voi. Vi do appuntamento a domani. No, a lunedì. A lunedì a partire dalle 19 per Portami a casa Kiss Kiss. Arriva il nostro Stefano Piccirillo e grazie mille a Pasquale Viola in regia. Vi saluto con un pezzo di storia della musica. Qua siamo nel 1986 con Doctor and the Medics. Questa è Spirit in the Sky.

0: la musica con Spirit in the Sky.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
0: 3 del pomeriggio. Torna Io, Tu e il Weekend. Sono molto felice di ritrovarvi il fine settimana per il 18° anno consecutivo. 18 anni di pomeriggio di sabato, domenica, quando la radio è molto vicina a quelli che si divertono, ma anche a quelli che la vivono un po' in solitaria o quelli che lavorano. E quindi sapete la mia e la vostra empatia insieme. Siamo diventati maggiorenni, caro Viola, in regia. 18 anni di Weekend. Tante città che incontreremo, tante passioni sportive insieme alla musica più bella. Piccirillo vi parla subito. Samurai.

L'Enough is Enough, che ha preso ispirazione dal singolo di Post Malone, ovvero smettere di bere alcolici. Quando ci vuole, quando è abbastanza. E abbastanza, la traduzione letterale di questa canzone, ne ho abbastanza tante città. Con gli eventi di Radio Kiss Kiss questo fine settimana a Monza, Monza fuori GP, ci collegheremo con i nostri eroi da Piazza Cambiaghi, anche perché già due sere andate in archivio con i protagonisti più divertenti e bravi della musica italiana. Un gran finale questa sera e domani sera ci racconteranno tutto i nostri amici anche da Caorle, perché il fine settimana definitivo per il beach volley e le tappe gold. Ci collegheremo con Giovanni Cristiano, che ci racconterà lì dalla spiaggia le prodezze di uno degli sport più amati dell'estate. Poi New York per il tennis tra poco, perché scatta una nuova giornata degli US Open con due italiani in campo. E poi Istanbul con la semifinale femminile degli europei di volley Italia-Polonia, che scatta alle 18. A Berlino i mondiali invece femminili, sempre però di pallacanestro. Ieri sera l'esordio delle ragazze contro la Cechia, vincente. Domani si gioca contro l'All-Star Game, contro le ragazze dell'NBA al femminile. Ora la testa gira, De Palla.

0: due 0 punti e 0-0 clean sheet. Il risultato parziale, US Open quarto slam dell'anno di tennis nella grande mela. Ci colleghiamo con New York, diamo il buongiorno a Giorgio Spalluto. Giorgio, quali sono i due italiani che giocano oggi?
1: Flavio Cobolli e Luciano Darder, i due guerrieri per eccellenza del nostro tennis, sono gli unici superstiti della nostra spedizione a New York. Quest'oggi, nella tarda serata italiana, vanno a caccia del loro miglior risultato all'US Open. Per Cobolli, una sfida durissima contro Alexander Bloks, il tennista belga, in rampa di lancio. 19 giorni fa ha vinto Flavio contro Bloks, ma solamente per 7-5 al terzo set, dopo essere stato dei punti alla sconfitta. Un match che si preannuncia decisamente equilibrato. Flavio ha raggiunto almeno i quarti negli ultimi due slam, la finale a Roland Garros e il quarto di finale a Wimbledon. Dovesse raggiungere i quarti anche a New York, beh, si porterebbe al numero 4 del mondo virtuale, solamente dietro a Sinner, Alcaraz e Zverev. Per Darder, beh, la ghiotta chance di accedere agli ottavi affrontando il numero 123 al mondo, Dane Sweeney, l'australiano che ha eliminato Lorenzo Musetti, un'occasione da non lasciarsi sfuggire. Sfruttarla permetterebbe a Luciano di raggiungere per la prima volta la seconda settimana degli US Open. Insomma, due partite estremamente ostiche per entrambi, due partite che però i nostri possono portare a casa, con Flavio Cobolli che oramai vede da vicino la qualificazione aritmetica alle NIT ATP Finals e Luciano Darderi che può tornare molto presto in top 20. A te.
0: Grazie davvero, buongiorno a New York. Aveva proprio la voce il buongiorno con il fuso orario. Bocca al lupo a Cobolli e Darderi.

pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso, ogni punto di un'esplosione di gioia, ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Euro

0: si vivono insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Spec stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Kiss Kiss. Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

Madonna, everybody get up and dance, che mi ricorda anche Africa Bambata nel ritornello. Questa invece si chiama Danceteria. Gran premio di Formula 1 di Monza e fuori GP. Più tardi ci collegheremo con il palco di Radio Kiss Kiss. Si stanno vivendo a Piazza Cambiaghi fuori GP 4 serate davvero imperdibili. Non perdete quella di stasera e di domani, ingresso gratuito su Ticket One. Ma cosa c'è da sapere prima di andare in pista? Perché alle 4 del pomeriggio scattano le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 di domani. Le curve sono 11, lunghezza del circuito 5793 metri, è stato inaugurato nel lontano 1950, saranno 53 i giri della gara lunga. Russell è andato molto bene nelle libere, sia nella giornata di ieri che nella tarda mattinata di oggi, seguito da Leclerc, che ha fatto anche una breve parentesi nella mitica 500, l'utilitaria di tanti nostri genitori e nonni, e poi seguito da Kimi Antonelli, suo compagno di scuderia, solo esternamente, perché i due stanno vivendo anche all'interno del paddock, insomma, dei momenti non sempre sorridenti tra loro, c'è grande competizione, insomma, e Kimi cercherà anche a Monza, a casa sua, per l'Italia, di farsi valere nei confronti di Russell, per non parlare appunto di Leclerc e di Hamilton. Vi terremo costantemente aggiornati. Vostro sabato pomeriggio, che potete raccontare qual è la tua passione, il tuo dolce far niente, il tuo lavoro e anche il tuo viaggio, con tanti in movimento in questo fine settimana su strade e autostrade. Per tutti voi 347 490 0042. Beyoncé ai tempi delle sue Destiny's

0: la puoi portare a Monza, perché Rovazzi sarà protagonista del gran finale di Monza Fuori GP, piazza Cambiaghi appunto, e noi invece ci spostiamo sul litorale veneto, che celebra il weekend più importante per le tappe gold del campionato italiano assoluto di beach volley. Per noi l'inviato, sempre abbronzato ma per lavoro, che è Giovanni Cristiano. Ciao Giovanni!
1: Che rima fantastica che hai fatto. Ciao Stefano, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Caorle che è pienissima in spiaggia per il beach volley, vero?
1: Assolutamente, risposta come sempre clamorosa dopo 3 stagioni nelle quali le finali scudetto si erano disputate in Romagna, a Bellaria e Gioia Marina. Caorle torna ad ospitare una finale, quindi domani si assegneranno i titoli tricolore, gli scudetti nel femminile e nel maschile, pubblico che sta riempiendo le due tribune principali nonostante il gran caldo, perché anche se è il 5 di settembre, ma ti assicuro che il caldo si sta facendo sentire.
0: Ti credo, ci saranno almeno 38 gradi percepiti lì in spiaggia.
1: Esatto.
0: Considerando, sai che ho studiato tutta l'estate il

0: E accorrete numerosi e vi aspetta anche il sorriso di questo ragazzo meraviglioso col quale ci colleghiamo ogni estate, che è Giovanni Cristiano, che peraltro è anche un grande telecronista di pallavolo ma anche di calcio. Gio, ci sentiamo domani per i primi risultati importanti. Kiss kiss a te.
1: A domani, kiss kiss a tutti.

Intanto a volte quando siamo troppo innamorati, quando viviamo un sentimento totalizzante, ci sentiamo un po' scemi, un po' ridicoli agli occhi degli altri. Questa vicenda la racconta benissimo Olivia Rodrigo nel nuovo singolo che appunto si chiama Stupid

0: la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss
1: Kiss. Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tutte le ascoltatrici che cantano il finale insieme ad Angelina Mango in macchina ascoltando Io, Tu e il Weekend, ben trovati. È una data molto importante perché il 5 settembre del 1946 nasceva Freddie Mercury.

Canzone più ricorrente in tutti gli eventi sportivi quando è il fine settimana, nel pomeriggio ci occupiamo di passioni sportive e qui tutti i tifosi di tutta Italia e del mondo hanno esultato sicuramente pensando alla loro squadra del cuore. Avete fatto il fantacalcio, nomi di squadre del vostro fantacalcio, la tua squadra come si chiama se volete, con un WhatsApp. Paolo Nutini torna dal 2006.

speech del prossimo Festival della Canzone Italiana a Sanremo 2027. Tra l'altro ha citato anche un pub di Palermo in una recentissima intervista, il proprietario felicissimo, diventato famoso con la sua struttura in tutto il mondo. Vi porto nella storia 1987. Ray Cassidy, voce profondissima, ora conduttore radiofonico in Inghilterra di grande successo, prima Never Gonna Give You Up, poi Whenever You Need Somebody, e la trilogia si chiudeva

tre produttori, Stock, Aitken e Waterman, al servizio non soltanto di Rick Astley, ma ad esempio di Kylie Minogue e anche della rediviva alla fine degli anni Ottanta Donna Summer. Questa la nostra storia. 0-0 Fiorentina Torino, 4 del pomeriggio, si attende anche il big match delle 18 a San Siro tra Inter e Napoli, niente male il match delle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma, quando Gasperini ritroverà la sua Atalanta, c'è Roma-Atalanta appunto alle 9:15 della sera. Voi siete in piene passioni del fine settimana, le vostre ma anche quelle ascoltate grazie a Io Tu e il Weekend. Nei prossimi minuti Lizzo, che riascolteremo con To Be Loved, i Black Eyed Peas con Pump It e subito i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa, lo siamo.

0: Nell'estate 2022 scattate le qualifiche del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Super Gasly che ha spiazzato anche Verstappen, che al momento è secondo, seguito da Colapinto, dov'è Antonelli, quarto, dov'è Leclerc insieme a Hamilton rispettivamente all'inizio della Q1, sesta e settima posizione. Fantacalcisti, prego.
1: Ciao Stefano, ciao Radio Kiss Kiss a tutti gli ascoltatori. Quest'anno non l'ho fatto il fantacalcio, ma l'ho fatto l'anno scorso e la mia squadra si chiamava Paris San Gennaro.
0: Niente male, anche Real Mandric. Saluto la fantacalcista Maria Elisa.
2: Ho due squadre al fantacalcio, una Aikenan Beer per Moise Ken, okay, e l'altra Old Wild Weston per Weston McKennie.
0: Fantastico, 347-490-0042, è iniziata anche la nuova stagione dei fantacalcisti e mettiamo in scorsa i nomi delle vostre squadre, sempre molto divertenti, carini, con tanti giochi di parole. Lui appartiene alla memoria storica della musica italiana, che viene rinnovata dalla sua nuova canzone. Ligabue, qualcosa per te.

Ha detto una cosa bellissima Luciano Ligabue: io ho ancora il sacro fuoco del primo giorno, quella maledetta voglia di stare ancora sul palco anche alla mia età. Gli fa sicuramente onore, a noi ci rende estremamente felici anche con nuove canzoni tipo questa, Qualcosa per te. Saluto Eliana al 347 490 0042, è la mia canzone preferita del momento. C'è un'Italia delle ragazze della pallavolo che gioca alle 18 a Istanbul, arriva ancora in battuta a giocarsi la finale dei campionati europei. Le azzurre hanno vinto tutte le 7 partite disputate in questo europeo, lasciando per strada soltanto 2 set, percorso netto anche per la Polonia. Nei confronti diretti, beh, siamo lì, 41 vittorie azzurre e 40 polacche. Argentina protagonista del campionato italiano di Serie A, ha segnato la Fiorentina con Matteo Pellegrino. Fiorentina 1-0 2018, Lenny Kravitz, Low.

0: Chi schissa te, che non importa se sei in casa o per strada. Se hai voglia di ballare, lo fai.
1: Lo fai, lo fai.
0: Chi schissa te, che sai che la persistenza e il lavoro duro possono dare risultati straordinari. Straordinari. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Kiss Kiss. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Kiss Kiss.
5: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più di 700 chilometri.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: Questo fine settimana anche lei a Venezia, ma tra le passerelle scintillanti, vedi Oasis e i riflettori del Lido di Venezia, questa edizione ha visto Emma protagonista in passerella red carpet per lei per parlare di autismo e i problemi delle famiglie. Ancora una volta la dimostrazione di essere, oltre a una grande artista, una gran donna. Qui con Fabri Fibra continuano gli elenchi di squadre dai nomi particolari del fantacalcio, in questo caso anche parecchio nostalgici.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, mi chiamo Alessandro e io da quando avevo 15 anni, adesso ne ho 50, e la mia squadra si chiama sempre Real Careca,
0: che è stato uno degli attaccanti brasiliani più forti della storia, forse meno evidenziato rispetto ad altri campioni, giocava nel Napoli di Maradona. Tanto per intenderci, 16 e 26, Live in New York, John Fitzgerald Kennedy, Iran.

La 1, sapete che sono in corso di svolgimento le qualifiche, 54 gradi percepiti sull'asfalto di Monza, tant'è che la Formula 1 corre ai ripari anche con il kit di raffreddamento per le monoposto, esperimento partorito già al Gran Premio di Formula 1 di Singapore del 2025. Immagina tu vestita leggerissima, tu vestito leggerissimo, avverti gran caldo. Immagina invece i piloti con il tutone, con il casco, con la pressione anche e la tensione per gareggiare, insomma tutto ciò che facilita il sudore, c'è questo kit di raffreddamento, come entrare in una camera iperbarica alla CR7 Cristiano Ronaldo. Com'è lì fuori da te? 347 490 0042, mi auguro non come sull'asfalto del Gran Premio di Formula 1 di Monza. Torna Eminem con Houdini.

Miller Band, resa ancora più celebre da Eminem Marshall Mathers ai tempi di Houdini. Il sole, i primi tramonti che iniziano ad accorciarsi, la sensazione lenta della fine dell'estate raccontata da Uelo, Alvaro Solerro, i Paci, il sole.

0: sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
3: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
4: Yes, yes.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.

Questa è Radio Kiss Kiss, infatti con Io, Tu e il Weekend. Quando si dice ex nel calcio, il gol dell'ex è una legge eterna, anche perché Mandragora, ex Fiorentina, ha fatto pari con il suo Torino, la sua nuova squadra, in quel di Firenze. Fiorentina 1, Torino 1. Gli amici che sono in vacanza a settembre hanno vinto. Arriva questo momento chill nel nostro sabato pomeriggio grazie a Monica, che saluto direttamente dalla spiaggia di Porto San Giorgio, che vi faccio sentire. Ci sono 3 ombrelloni in 25 km di spiaggia. Bellissimo sabato pomeriggio, il mare, e quindi ti ho portato al mare, tu che invece in città stai di nuovo alle prese con il parcheggio da trovare, con lo shopping compulsivo, con l'attività che è ripartita, con le metropoli piene. Avevi bisogno di questo momento e dire: ah, magari fossi lì, ma sei qui perché è un viaggio della mente e un viaggio anche nella musica più bella. Elisa con O Forse Sei Tu.

Scatenate, una di loro ha origini italiane, grazie alla mamma che è nata in Italia e si è trasferita in Svizzera. Sto parlando di Manon delle 6 Cat's Eye, il nuovo singolo della girl band si chiama Animal, uomo che si fotografa e manda il WhatsApp foto al 347-490-0042 direttamente dalla sua piscina, birretta fresca, pomeriggio, occhiali da sole. Grande il nostro Paolo da Venafro, Venafro it's in Molise, che salutiamo e abbracciamo. Il Toro ha fatto 2 gol in pochi minuti. Prima ho segnalato il pareggio di Mandragora. Adams ha portato in vantaggio la squadra granata a Firenze contro la Fiorentina. Punteggio a pochi minuti alla fine. Fiorentina 1, Toro 2. Tra poco facciamo la storia della musica. Prima i One

anche con i profili Instagram di Radio Kiss Kiss, dove trovate anche tutte le nostre iniziative. Prossima ora ci collegheremo anche con Monza, con il Fuori GP. Si presenta un'altra serata da vivere a Piazza Cambiaghi, assolutamente da non perdere. Intanto vi porto nella storia con Tanita Tikaram, artista, chitarra e voce, che cantò con successo un pezzo chiamato Twist My Sobriety, che rappresenta una sorta di distacco emotivo, di difesa dal mondo esterno quando appena maggiorenni ci si confronta con la realtà, con il mondo e con le proprie responsabilità, però da giovanissimi, quindi si cerca di creare una sorta di bolla. Questa è la nostra storia dal 1981. 80.

0: Spesso diciamo, ma che fine ha fatto quell'artista? Ad esempio, prendi Tanita Tikaram, che abbiamo ritrovato direttamente dal 1988 con Twist in My Sobriety. Continua a far musica, magari non pezzi popolarissimi, ma lei è super attiva sui social, sul suo profilo Instagram, e condivide riflessioni con tutti gli utenti. La storia di Radio Kiss Kiss.
1: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
0: Siete io, tu e il weekend, tra persone che mandano foto nella loro piscina personale, con spiagge praticamente libere da tanti ombrelloni, con movimenti di autostrada. Siete sempre i benvenuti per raccontarci il vostro sabato pomeriggio. Anche ai lavoratori un grosso abbraccio al 347 490 0042. Nei prossimi minuti con Selena Gomez, che torna con Love On dal 2024, ma anche la voce ammaliante di Corin Bailey con Put Your Records dal 2005. Cominciamo con Lorenzo e Alfa, carichissimi, e ancora con

0: Love on, oh baby together, Selena Gomez, questa è Radio Kiss Kiss. Il Toro mette in cascina i primi tre punti della stagione di Serie A 2026-2027, tre sconfitte consecutive invece per la Fiorentina, grosso già a rischio. Andiamo a Monza, definita la griglia di partenza del Gran Premio di Formula 1, ci racconta tutto il nostro Davide Camiccioli.
1: Ciao Stefano, ciao amici di Radio Kiss Kiss, che sorpresa a Monza. Gasly, prima pole in carriera, qui c'è vinto con l'Alfa Tauri, ma stiamo parlando di un'epoca fa, giovanissimo, un'altra Formula 1, la Ferrari insomma partirà un po' dietro Russell, che sembrava il grandissimo favorito del sabato. Invece che bello, che emozione, adesso domani la gara sarà tutta da gustare, sarà una partita anche a scacchi, perché quello che abbiamo visto oggi è qualcosa di incredibile. Antonelli partirà in ultima posizione, ma c'è la possibilità di rimonta, lui sogna almeno un quinto e sesto posto, ma se le cose dovessero cambiare e la strategia dovesse essere perfetta, perché non sognare un podio? Insomma, qui stiamo sognando, ma siamo ancora stupiti da quello che ha fatto l'Alpine, prima pole, siamo contenti per Briatore, che l'avevano fatto arrabbiare perché gli avevano tolto proprio a Gasly il terzo posto e il primo podio stagionale di Monaco, insomma.
0: Esatto.
1: Wow, vedremo quello che succederà. Sarà un'emozione domani, niente scontato, perché se qualcuno avesse puntato su Gasly e avesse detto "Vara Paul Gasly", l'avremmo preso per un pazzo, invece di pazzo c'è solo le emozioni di questa Formula 1. Ciao, domani ci divertiamo.
0: Ciao.
1: Come ci siamo divertiti oggi.
0: Grazie.
1: Questa è la Formula 1.
0: È vero, la magia. E poi la parola d'ordine per domani è rimonta.

invece c'è tanto amore grazie al nostro ascoltatore Matteo, che scrive: auguri a noi stessi, Matteo e Simona, che si sono sposati giovedì 3 settembre. Ma tanti auguri, due giorni fa un saluto a mio figlio Gabriel e anche a Dylan. Tra l'adrenalina e l'energia che si respirano qui con Radio Kiss Kiss a Monza ci vuole una pausa fresca, una pausa Nescafè Latte. Latte, delizioso caffè in una bevanda fresca ideale per l'estate da gustare tra una canzone e l'altra. Quattro gusti disponibili, cappuccino ed espresso preparati con ingredienti 100% naturali, cookies con aroma biscotto e triple zero senza lattosio, senza zuccheri aggiunti e zero grassi. Scoprili tutti nel banco frigo. Nescafè Latte, il gusto fresco della tua estate.

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Kiss Kiss. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss
4: Kiss. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
0: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

Fidanzate sul lungomare, raccontato da Merck & Cremont. Team sfidanzate alla fine dell'estate. Attenzione, sono arrivate le formazioni del match day delle 18 tra Inter e Napoli, le due squadre praticamente regine degli ultimi due campionati. L'Inter ha vinto l'ultimo, il Napoli il penultimo. Sfida tra big, l'Inter che schiera Joseph Martinez tra i pali, difesa a tre con Bastoni, Akanji e Bissek, gli esterni Di Marco sulla sinistra, sulla destra Diouf, il centrocampo dei nerazzurri con Sucic, con Zielinski dal primo minuto e Barella davanti, Lautaro Martinez e Pio Esposito, forte del rinnovo del contratto fino all'anno 2031. Tra i più lunghi rinnovi, il primo è di Nico Williams nella Liga, che ha rinnovato per 10 anni. Il Napoli con Meret in porta, difesa a 4 di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Spinazzola dal primo minuto, con Anghissa, Lobotka e Vergara, anche quest'ultimo al primo minuto, tanto discusso durante le conferenze stampa di Massimiliano Allegri appunto in settimana. Davanti Politano, Højlund e Alisson Santos, match day inizio ore 18. Questo Io, Tu e il Weekend. Fai buon viaggio, il ritorno non deve essere malinconico, ma il ricordo di quelle giornate lì nel pieno mese di agosto, tutte ora con gli Andjai.

0: torna finalmente la mia amica Marta.
1: Yuhu! Buona, mi devo abituare all'idea di dire buonasera, perché mi verrà sempre da dire buon pomeriggio, hai capito? L'abitudine.
0: Ma questo ti va bene per le prossime settimane, visto che il sole è ancora alto, c'è ancora l'estate. Cosa succede dalle 18 in poi?
1: Ah, beh, cosa succede? Grandi cose. Intanto i protagonisti, chiaramente Kiss Kiss Power Play, questo è il nome che è stato dato a questo nuovo programma, appuntamento dalle 18 alle 20. Protagonisti voi, le persone che sono all'ascolto, e la musica più bella. Poi vi spiego tutto nei dettagli tra pochissimo.
0: Non perdete l'appuntamento con la mia amica Marta dalle 18 alle 20 sabato e domenica, Kiss Kiss Power Play. So che ci sarà un'interazione molto forte a livello musicale con i nostri ascoltatori.
1: Esattamente. Poi ho voglia di chiamare anche un po' le persone, ho bisogno di parlare con qualcuno. Devo darti anche una brutta notizia, Stefano.
0: Quale?
1: E ti ricordi 5 minuti fa ti ho abbracciato forte?
0: Sì.
1: Ti ho sporcato tutta la maglietta bianca.
0: Finalmente posso tornare a casa senza che nessuno mi dica: ma tu non vedi più nessuna donna nella tua vita.
1: Diglielo a questi petentoni che perdono il fascino di Stefano Piccirillo. Ma dove siete voi? Cosa ne sapete? Da vendere qui ne abbiamo.
0: Ti ascolterò molto volentieri, amica mia. 18:20 Kiss Kiss Power Play. Non perdete l'appuntamento dopo Io Tu e il Weekend. Buon lavoro.
1: Grazie Stefano Piccirillo.
0: Ed Sheeran con sé.

così con Sting quando si fece accompagnare da Pharrell Williams. Le collaborazioni, i feat, ormai un classico della musica italiana contemporanea nella squadra delle nostre novità, tornano Ariete insieme ad Angelina Mango. La nuova canzone è Che bella vita.

0: Che bella vita, il sorriso di Ariete e Angelina Mango, New Kiss, che bella vita. Mi fa molto piacere che tanti artisti e la musica italiana abbiano ricoinvolto Angelina Mango dopo la sua pausa e viene fuori una collaborazione prima umana più che professionale. 17:40, come sarà il tempo, quello meteorologico nelle prossime ore? Ce lo racconta Federico Brescia da ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore andranno via via esaurendosi anche i fenomeni sui rilievi di confine. Tempo stabile ovunque. Nella mattinata di domani la situazione non è destinata a cambiare. Tutto il nostro paese sarà baciato dal sole, con cielo che si presenterà pressoché sereno da nord a sud. In giornata l'anticiclone continuerà a dominare la scena su tutti i settori, non sono attesi cambiamenti degni di nota. Temperature massime comprese tra 29 e 33 gradi al nord, tra 32 e 36 al centro, tra 32 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: Ogni giorno una nuova storia e un nuovo motivo per esserci. Daddy Kiss con Marco e Raff. Da lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, solo su Radio Kiss Kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del beach volley arriva alle fasi finali. I campioni del beach volley sono pronti a sfidarsi per conquistare i titoli assegnati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Ultimo appuntamento dal 4 al 6 settembre a Caorle per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss
3: Kiss. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
8: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
7: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?

0: Cambiaghi sta per scoccare l'ora di un'altra grande serata del Kiss Kiss Live. Per noi, subito a spoilerare il tutto, ci sono Marco e Raff.
1: Eccoci Stefano, grazie per averci dato la linea. Ci troviamo a Monza per il Fuori GP di Monza 2026 con il Kiss Kiss Live. Anche stasera ci sono e ci saranno tantissimi ospiti, già giovedì, già venerdì c'era Benny, stasera ci saremo noi. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Ci sarà Risa, ci sarà Scioffi. Da poco
2: Scioffi.
1: Da poco hanno terminato le prove Merck & Cremont.
2: Nicolò Filippucci, insomma una serata ricca di musica. Ma poi adesso dovete sapere, lo diciamo agli amici che ci ascoltano in radio, in questo momento Piazza Cambiaghi a Monza è quella piazza dove la gente viene per assistere alle prove, sì. Infatti siamo nel pieno delle prove appunto degli artisti di stasera.
1: Ed è sempre bello comunque quando ci troviamo
2: tra la gente,
1: sì, lo sai, il Kiss Kiss Way, tutti gli eventi che abbiamo fatto con Radio Kiss Kiss, Kiss Live qui per il Fuori GP 2026 a Monza, si respira aria, cioè abbiamo messo la prima e stasera metteremo la seconda, la terza, la quarta e la quinta con il DJ set finale.
2: A proposito di motori, infatti questo volevo dire, ci sarà musica prima e dopo lo show degli artisti, insomma saremo
0: che effetto palco
2: con i nostri ascoltatori, anche con tutti quelli che magari non conoscevano questo evento. Piazza Cambiaghi, Monza, se siete in zona passate perché ci divertiamo.
1: Ci vediamo stasera da Marco e Raff. Kiss kiss a tutti. Stefano, come dicono quelli bravi, a te la linea.

quando si diceva una volta hai degli occhi bellissimi. Poi arrivò Tiziano Ferro nel 2012 e disse hai delle isole negli occhi e spaccò letteralmente. Salutiamo ancora una volta gli amici di Monza Fuori GP sul palco del Kiss Kiss Live questa sera, Arisa, Merck & Cremont, Cioffi, Niccolò Filippucci e Senza Cri, appuntamento da non perdere, così come quello nuovo della mia amica Marta che sta per arrivare subito dopo l'informazione con Kiss Kiss Power Play. Bacio, amica mia, grazie a Pasquale Viola in regia. Abbiamo vissuto gran parte delle passioni sportive di questo sabato pomeriggio, dalle qualifiche di Formula 1 con un Super Gasly a sorpresa, a Fiorentina-Torino con la vittoria del Toro e tanti altri appuntamenti che commenteremo anche domani a partire dalle 3 del pomeriggio. Human League, Don't You Want Me, 1981, e da Stefano Piccirillo, Kiss Kiss a

0: 21 1981 il nostro History Kiss, adesso pronti, ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Cecilia Coscioni.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In apertura alla visita a Mosca degli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, prima di recarsi a Kiev domani per la prima volta, l'ultima visita degli inviati di Trump, che hanno una proposta per riavviare i negoziati di pace, risale allo scorso gennaio. Ad attenderli in aeroporto il rappresentante speciale di Putin, Dmitriev, e il lungo corteo di auto diplomatiche statunitensi. Secondo fonti americane, incontreranno il presidente russo. Gli ultimi colloqui tra Mosca e Kiev, mediati da Washington, si sono svolti a febbraio scorso. Il Cremlino ribadisce la linea negoziale russa: qualsiasi accordo dovrà tenere conto della realtà sul campo. Intanto Putin ha ordinato di non attaccare l'Ucraina a partire dalla mezzanotte per i prossimi 3 giorni. Restiamo all'estero. 2 persone sono state tratte in salvo a 10 giorni dall'alluvione tra Nepal e Tibet. Si tratta di un cittadino cinese recuperato da un tunnel deprogettrico di Trishul e di una donna estratta viva da un'abitazione. Le vittime accertate del disastro sono almeno 1.300, mentre 5.000 persone risultano ancora disperse. Voltiamo pagina. Alessandro Di Battista è stato operato a Cuba e per questo il suo trasferimento in Italia, che era previsto per oggi, è stato rimandato a data da destinarsi. L'ex parlamentare 5 Stelle, sull'isola per alcuni reportage, è attualmente ricoverato a L'Avana. Il 28 agosto scorso aveva accusato un malore a Santa Clara. L'annuncio del rinvio è stato dato in un post sui social dall'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. La cronaca: è stato quasi del tutto aspirato lo sversamento di idrocarburi lungo il sistema dei Navigli in Lombardia. Danni pesanti alla fauna del Parco del Ticino. Sarà necessario un grande intervento per risanare, ha dichiarato il direttore Claudio De Paola. Si cercano le cause mentre si attendono i risultati dell'analisi di ARPA sulla qualità dell'acqua. Ancora un fine settimana di gran caldo in Italia, ma potrebbe essere l'ultimo di quest'estate rovente. Valori in ulteriore aumento sulle regioni del medio-basso Adriatico, con punte di 34 gradi in pianura padana, fino a 35 invece al centro, mentre al sud le temperature sono anche più alte. Tra mercoledì e giovedì prossimi una perturbazione atlantica porterà piogge diffuse e un calo delle temperature anche fino a 10 gradi. Siamo allo sport con il calcio. Dopo la vittoria esterna del Torino sulla Fiorentina per 2-1, il sabato della terza giornata di Serie A prosegue con altre 2 gare. Adesso l'Inter, campione d'Italia, ospita il Napoli. Stasera alle 20:45 c'è Roma-Atalanta. In chiusura al tennis US Open, oggi 2 gli azzurri in campo per un posto agli ottavi di finale. Flavio Cobolli se la vedrà con il belga Blocks e Luciano Darderi affronterà l'australiano Sweeney. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni a più tardi e chi schissa tutti.

esservi liberati di me, ma no, di certo. Buonasera a tutti da Marta, anche un po' Martinez, un bacio enorme al mio amico Stefano Piccirillo. Beh, saluto anche Adriana, che eravamo abituati ad ascoltare a quest'ora con la Kiss Kiss Play Chart. Invece da questo momento in poi staremo insieme tutti i sabati, tutte le domeniche, dalle 18 alle 20 con Kiss Kiss Power Play, un appuntamento con la musica più bella. Vi spiego tutto tra pochissimo. Intanto, a proposito, ce la godiamo, c'è Peggy Guerra.

gratuitamente, Gaia, solo perché sei tu. Buonasera a tutti, ancora da Marta, anche un po' Martinez, ma ho salutato Pasquale Viola in regia. Ti vedevo un po' così in lacrime, Pasquale, ma certo, inizio questa nuova avventura radiofonica con te, quindi ricorderemo questo momento. Kiss Kiss Power Play, saremo insieme fino alle 20 di questa sera, ma alle 18 di sabato sera che si fa? Allora, io non si direbbe, ma sto lavorando. Questo sarebbe il mio lavoro, che consiste nel farvi divertire e svagare con la mente, qualsiasi cosa sia facendo, ma c'è sicuramente chi a quest'ora sarà lavoro, chi sta rientrando credo da una giornata al mare, perché ancora c'è chi va al mare ovviamente, ma noi qualsiasi cosa stiate facendo vi teniamo compagnia e ovviamente vi regaliamo quella che è la musica più bella. Oggi ci saranno delle battle musicali, ci saranno delle vere e proprie sfide in cui voi potrete schierarvi e scegliere la canzone che più vi appartiene. Allora, la prima battle è tra gli anni 90 versus gli anni 2000. Per gli anni 90 abbiamo una canzone iconica, una bomba della musica dance dal ritmo irresistibile. What is love di Hathaway? Parte a rappresentare gli anni 2000 abbiamo una canzone straordinaria, energia pura, tutti dovremmo vivere come ci pare, è la mia vita, it's my life, Jon Bon Jovi. It's my E allora facciamo partire ufficialmente la battle, note audio al 347-490-0042, cosa dovete fare voi? Dovete dirci a quale canzone appartenete, anni 90 con What is Love di Hathaway o anni 2000 rappresentati da Jon Bon Jovi e la sua hit It's My Life. Schieratevi tramite note audio al 347-490-0042.

0: cominciato ufficialmente la prima battle di questa sera, anni 90 contro anni 2000. Dovevate votare, cosa avrete scelto? Sentiamo.
1: Ciao Marta, carissimissimissima, bentornata.
0: Ciao.
1: Io voto Bon Jovi.
0: Beh, Bon Jovi con It's My Life, andiamo avanti.
2: Ciao, Virginia da Crema, sicuramente What Is Love, anni 90.
0: Anni 90, magici anni 90 direi.
3: Anni 2000.
0: Anni 2000 con i John Bon Jovi, andiamo avanti.
4: Anni 90, con What Bon Jovi. Is Love.
0: Oh, ancora per gli anni 90. Ciao Kiss Kiss a te. Allora io direi, sono arrivati tantissimi messaggi al 347 490 0042. La maggior parte degli ascoltatori è per gli anni 90 e ha scelto What Is Love. E allora abbiamo al telefono Silvia, che rappresenta il team anni 90. Ciao Silvia.
5: Ciao, ciao Marta, ciao a tutti.
0: Allora Silvia, intanto perché anni 90?
5: Sì, perché io ero una ragazzina allora. Potessi tornare indietro, fermerei il tempo a quel momento.
0: Assolutamente.
5: Perché, sì, perché è stato un momento bello e la musica secondo me era la più bella.
0: Infatti ritornano sempre, no? Gli anni 90.
5: Esatto.
0: Senti Silvia, cosa farai questa sera e cosa invece facevi a quest'ora negli anni 90 di un qualsiasi sabato sera?
5: Ma ero una ragazzina, quegli anni sicuramente stavo studiando perché iniziavo appena le superiori. In questo momento sto andando al lavoro, sono lì per parcheggiare, quindi sono del gruppo lavoro del weekend.
0: Quanto te capisco Silvia, siamo in due, allora ti teniamo compagnia anche al lavoro. Grazie per aver partecipato alla battle.
5: Grazie.
0: E kiss kiss a te,
5: a
0: buon sabato.
5: Kiss kiss a tutti. Ciao.
0: E allora, ciao, ciao, buon sabato a te. Allora, scusa, maestro, facciamolo ascoltare direttamente dagli anni 90. Vince la prima battle di questa sera, Azway con What Is Love.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
0: Todis, buongiorno convenienza.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a 1169,90 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.

0: fossi in voi non agiterei la Coca-Cola, oppure se proprio dovete fare sta cosa dopo non aprite il tappo, perché altrimenti sapete qual è l'effetto assicurato. Una roba del genere. Allora ragazzi, qui abbiamo ancora tante battle, perché la musica più bella, come vi dicevo, la sceglierete voi con delle sfide. Seconda battle, musica italiana versus musica straniera, e qui devo dire il gioco si fa duro e noi siamo pronti a sfidarci a suon di musica, siamo buoni, lo sapete. Come sempre abbiamo scelto per voi due canzoni strafamosissime e voi dovrete schierarvi per una tra queste due canzoni proposte e noi poi suoneremo la canzone più votata, quella che vincerà la seconda battle. A rappresentare la musica italiana c'è un'artista amatissima e una fisica anche, non solo per il fisico, fatemelo dire, niente male, ma anche per la sua laurea in fisica. Annalisa con Mon Amour.
1: Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me.
0: Presentare la musica straniera c'è invece un'altra donna, americana, una delle cantautrici e icone culturali più influenti del XXI secolo, Taylor Swift con I Can Do It With a Broken Heart.
1: I was grinning like I'm winning, I was hitting my marks, 'cause I can do it with a broken heart.
0: E allora schieratevi ancora, quale team appartenete, votate, votate, votate con una nota audio, diteci chi per voi dovrebbe vincere questa battle. Siete per la musica italiana rappresentata da Annalisa e la sua Mon Amour, o per la musica straniera con Taylor Swift e la sua I Can Do It With a Broken Heart? La canzone più votata la suoneremo, note audio anche a questo giro, 347 490 0042.

0: E allora siamo pronti anche con la seconda battle, come dicevamo, la seconda battle era musica italiana versus musica straniera. Quindi due star, come star italiana abbiamo scelto Annalisa, come star straniera abbiamo scelto la grande Taylor Swift, e dobbiamo sentire chiaramente un po' di audio, quelle che sono arrivate al 347 490 0042. Chi avrà vinto questa battle? Sentiamo un po' di note audio.
1: Annalisa tutta la vita. Kiss Kiss, Fabio.
0: Bene, Annalisa, sentiamo ancora. Quindi musica
2: Ciao,
0: italiana.
2: Io sono Rebecca e voto per Annalisa.
0: Annalisa ancora, secondo giro, sentiamo ancora.
3: A Radio Kiss Kiss, io voto Annalisa.
0: Oh, Annalisa, e siamo a tre, ragazzi. Qui direi che c'è forse una vittoria a mani basse. Abbiamo ancora qualche nota audio, Pasquale? Allora, ne abbiamo tante altre in realtà, ma i tempi erano un po' ristretti. Abbiamo al telefono però un rappresentante di Taylor Swift. Martina, ciao!
4: Ciao, buonasera!
0: Allora, in questo caso noi abbiamo voluto sentire al telefono chi in questo caso perde. Perché in pochi, allora devo dire che la maggior parte degli ascoltatori è andata verso Annalisa e verso Mon Amour. Voi come mai avete scelto Taylor Swift? Così rappresentiamo.
5: Perché siamo degli Swifty, siamo stati all'Erastur.
0: Ma che meraviglia, che meraviglia! Quindi voi siete stati lì e vi siete divertiti come matti. Quindi ho beccato proprio le persone giuste. Allora voglio sapere anche. Perdete, ma chiaramente non perde mai Taylor Swift, parliamo di un artista incredibile. Allora, dove siete e cosa farete questa sera?
4: Allora, in realtà siamo a Napoli, Castellammare. E ascoltando proprio Taylor stiamo superando una delusione d'amore.
0: Caspiter Bonciolo,
5: perché
0: quindi
5: come dice lei possiamo fare tutto anche con il cuore rotto.
0: Ed è così, deve essere così assolutamente. Ragazzi, allora godetevi questo weekend. Se passate da queste parti, visto che siete a Napoli, in questo momento a Castellammare di Stabia, venite che vi offriamo una tazzina di caffè, va bene?
4: Grazie mille, altrettanto. Buona
0: ragazzi,
4: serata.
0: Kiss Kiss a
4: un
0: voi.
4: Ciao,
0: ciao, ciao ragazzi, buon divertimento. Ragazzi, bisogna ascoltare anche quelli del team che in questo caso perde, quelli della musica straniera meravigliosa, chiaramente Taylor Swift, ma in questo caso dobbiamo accontentare il team che ha scelto la musica italiana. E allora ascoltiamo Annalisa con Mon Amour.

0: Meravigliosa Annalisa, adesso una bellissima novità per questo progetto. Miley Cyrus ha deciso di presentarsi semplicemente come Miley, mettendo temporaneamente da parte il suo cognome per sottolineare il cambio di rotta, e con questa canzone si tuffa a capofitto nel mondo della dance pop elettronica. Bass Persuades, Miley Cyrus.
1: Let's go.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Kiss, kiss. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. Kiss,
5: kiss. Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a 59,90 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 3 al 16 settembre. Kiss,
7: kiss. Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. Kiss Kiss.
8: La musica più bella suona solo su Radio.

Mars con Oh My Soul su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Io sono sempre Marta, però insomma sono così tante le battle oggi che non ho il tempo neanche di ricordarlo, e non ho detto neanche un po' Martinez, Gonzalez, Lopez eccetera eccetera, ma so che molti già lo sanno. Non ci crederete, ma suon di musica ve le do ancora, ve le suono di santa ragione, perché c'è la terza battle di questo sabato sera. La terza battle è trap versus reggaeton. Anche in questo caso sarete voi a votare tra queste due canzoni che rappresentano benissimo questi due generi musicali, e suoneremo la canzone più votata. Dunque, per la musica trap abbiamo Jonathan Boschetti, che con il suo stile innovativo e le sue hit ha contribuito a rendere sicuramente la trap un fenomeno mainstream in Italia. Conosciuto da tutti come Sfera e Basta, questa è la sua Rockstar.

reggaeton invece voliamo direttamente in Colombia, a Puerto Rico con J Balvin e Nicky Jam. Non è una X, insomma non è un'incognita, ma una hit reggaeton tra le più riconoscibili di sempre. Anche questa la conosciamo tutti e fa così: E Kiss.

canzone scegliete? Musica trap con Sfera Ebbasta, la sua rockstar, o la musica reggaeton rappresentata da Nicki Jam e J Balvin? Votate anche a questo giro al 347 490 0042. Poi chiamerò uno tra voi in rappresentanza del team che vincerà. Quindi, yes, signori, votate, votate, votate, e veloce.

0: Amigo dal 2015. Allora, signori, terza battle di oggi: musica trap versus musica reggaeton, Sfera Ebbasta contro Nicki Jam e J Balvin. Signori, voi avete votato e nella maggior parte dei casi avete scritto e ci avete mandato note audio in cui richiedevate la musica reggaeton. Ciao Sara!
1: Ciao!
0: Ma che... Ti senti bene?
1: Sto andando al concerto di Jovanotti, scusami, sono eccitatissima.
0: Oh, caspita, Erbanciolo, sei della città di Napoli, immagino, perché Jovanotti questa sera...
1: Sono con 4 ore in ritardo circa.
0: Oh mamma, non preoccuparti, meglio tardi che mai, anche perché ci sono tanti artisti prima dell'esibizione di Jovanotti. Allora, intanto al volo, perché la musica reggaeton? Ti piace twerkare?
1: Sì.
0: Io non ti sento benissimo, Sara. Secondo me, ma non è che hai fatto un goccino prima di andare al concerto di Giova?
1: No, tra poco, però, tra poco.
0: Non esagerare, mi raccomando, fai guidare qualcun altro oppure chiamate in taxi. Allora, complimentoni, tu rappresenti la musica reggaeton, pronta a twerkare. Ehi. Ecco, twerka prima di andare al concerto che ti fa bene, ok?
1: Va bene, va bene.
0: Sara, chischissa a te.
1: Chischissa a tutti.
0: E allora, lo sentivo benissimo, Pasquale. Sara, secondo me era troppo gasata per il concerto di Jovanotti. Comunque va benissimo, in tanti avete votato per la musica reggaeton e allora ascoltiamoli: Nicki Jam e J Balvin.

come tu archi bene. Pasquale, ma tu anche... Vi giuro che sono almeno 10 anni da quando, insomma, è diventato molto di moda il genere musicale, il reggaeton, il twerk, eccetera, eccetera, che io provo a twerkare, ma non ho capito come cavolo fanno quelli che isolano il lato B e lo fanno muovere come se fosse una parte staccata dal corpo. È una roba veramente complicata, però bravi a chi chiaramente riesce in questo ballo. Intanto, a proposito di ballo, questa è una canzone stupenda portata al successo grazie al film Flashdance. E allora, Michael Cimbello con Maniac dal 1983.

0: Beatles and Bellomaniac 1983, il nostro History Kissy, adesso pronti, ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è ancora Cecilia Coscioni.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella.
3: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti con due velocità e due livelli di temperatura a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In primo piano la guerra in Ucraina. Il presidente russo Putin ha dato ordine di non attaccare l'Ucraina per 72 ore a partire dalla mezzanotte. Il leader di Kiev Zelensky ha assicurato che per 3 giorni le forze ucraine si asterranno dai raid. Intanto sul campo si continua a combattere, almeno 5 morti e 4 feriti in seguito a un attacco russo su un'acciaieria a Kamiansk. Oggi visita a Mosca e poi domani a Kiev dei 2 inviati di Trump, Witkoff e Kushner, per trovare uno spiraglio per la fine del conflitto. I 2 hanno avuto un pranzo di lavoro in uno dei ristoranti della capitale russa insieme al negoziatore capo di Putin Dmitriev. Gli inviati dovrebbero incontrare il presidente russo. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. L'esercito statunitense ha fatto sapere di aver colpito 3 petroliere iraniane dopo che le guardie rivoluzionarie hanno lanciato missili balistici contro 2 navi da guerra americane impegnate in operazioni di pattugliamento nelle acque del Golfo Persico. In precedenza Teheran aveva accusato gli Stati Uniti di aver attaccato una petroliera iraniana nei pressi dell'isola di Karg. Intanto lo stretto di Hormuz continua a essere al centro delle tensioni. I Pasdaran avvisano che sono pronti a colpire obiettivi militari statunitensi in tutta la regione e in tutti quei paesi che sostengono Washington. Voltiamo pagina. Il presidente della Repubblica Mattarella a Merano in Trentino Alto Adige per celebrare la giornata dell'autonomia e gli 80 anni dell'accordo di Parigi insieme all'omologo austriaco Van der Bellen. Non si è stranieri a casa propria, ha detto il capo dello Stato, che ha aggiunto: non sono mancate difficoltà e incomprensioni, superate però grazie alla volontà di creare un percorso comune. È ricordato l'impegno europeo di Italia e Austria. Per Mattarella la collaborazione alle frontiere è dunque un prezioso patrimonio condiviso da promuovere con determinazione. La cronaca, tragedia al Rally 1000 Miglia Brescia. Un 63enne del torinese che stava assistendo a una prova speciale della corsa è stato travolto e ucciso da un'auto in gara. Stando alle prime ricostruzioni, la vettura sarebbe uscita di pista durante il passaggio a Bioni in Valsabbia. La manifestazione è stata sospesa. Weekend da bollino rosso per il controesodo di settembre. Oltre 27 milioni di veicoli sulle strade italiane. Per agevolare gli spostamenti, ANAS ha aumentato la presenza del personale e ridotto i cantieri sulla propria rete. Fino a lunedì prossimo ne saranno chiusi o sospesi 1175 su 1414, pare l'83% di quelli attivi. Lo sport calcio. Nel sabato della 3ª giornata di Serie A, il Torino ha battuto in rimonta la Fiorentina 2-1. Già in campo Inter e Napoli. Stasera alle 20:45 la Roma ospita l'Atalanta. Formula 1. Pierre Gasly ha conquistato la pole nelle qualifiche del Gran Premio d'Italia sul circuito di Monza. Il francese dell'Alpina ha preceduto la Mercedes di Russell e la McLaren di Piastri, che però ha avuto 3 posizioni di penalità. Salgono al 3º e al 4º posto quindi le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Kimi Antonelli è arrivato 7º, ma dovrà comunque partire dal fondo della griglia per aver sostituito alcune parti del motore. La gara domani alle 15. E con questo abbiamo concluso. Ora torna Marta Martinez. Da Cecilia Coscioni un buon sabato sera e chi schissa tutti.
0: Seconda ora insieme, buon pomeriggio, anzi buonasera a tutti. Da Marta anche un po' Martinez, ma solo un po'. Kiss Power Play, staremo insieme fino alle 20, sempre in compagnia anche di Pasquale Viola, che non si sente ma c'è e supporta, e come se supporta e sopporta anche un pochetto. A questo giro la musica più bella la sceglierete direttamente voi, vi spiego tutto tra pochissimo, anche perché siccome sono un po' ficcanaso vorrei anche capire che cosa combinate a quest'ora di sabato sera e quali sono i programmi per questa serata. Intanto la musica più bella ce la mettiamo momentaneamente noi, Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Yeah.

siamo pieni zeppi di dopamina. Non so tu Pasquale, ma secondo me anche tu sei bello pieno. Scoppiettante. Seconda ora con me Marta Martinez, con Pasquale Viale regia. Questo è Kiss Kiss Power Play. Staremo insieme fino alle 20. Cosa facciamo questa seconda ora insieme? Ma io farei pure due pizze, se vi servono, se potete, volete ordinare una pizza, voi mi scrivete al 347 490 0042. Noi accettiamo ordini, ve la portiamo anche direttamente a casa. No, vogliamo sapere che cosa combinate in questo momento e soprattutto qual è il programma per questo sabato sera. E potete richiedere anche la vostra canzone, cioè che canzone ci starebbe bene in questo momento per accompagnarvi qualsiasi cosa stiate facendo. Faccio un esempio: noi vogliamo una nota audio al 347 490 0042, quindi in cui ci raccontate dove siete in questo momento e quali sono i programmi per questo sabato sera e quale canzone vorresti ascoltare perché ci starebbe bene in questo momento. Ad esempio: ciao, sono Marta, sono a casa, mi sto preparando perché stasera ho un appuntamento galante, in questo momento mi ci vorrebbe una canzone bella carica, sarebbe perfetta Not a Real But Love di Rebecca Ferguson. Io ho fatto la mia richiesta, anche se sono qua, non sono a casa e non c'ho neanche l'appuntamento galante. Tutto chiaro? Note audio al 347 490 0042. Marta, ma anche un po' meno, meno.

Che meraviglia, Natalia Imbruglia con Turn su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Voi continuate a fare le vostre richieste. Allora, sono arrivati tanti messaggi in cui chiaramente ci state raccontando dove sono posizionate le vostre chiappette in questo preciso momento, e ovviamente noi vogliamo curiosare per bene, quindi vogliamo capire anche quali sono poi i programmi per questo sabato sera. Ci sono tante persone che giustamente dicono: Marta, ma qua ci sta più un euro dopo le vacanze, dopo aver speso sicuramente tanti soldi. Ci sono persone che dicono: ma restiamo un attimo a casa, perché abbiamo sempre la smania di dover fare cose, ma è bello pure di tanto in tanto dire, a prescindere che fa bene alle tasche, fa bene anche alla mente ogni tanto rilassarsi a casa e non avere l'ansia di dover fare a tutti i costi qualcosa. Quindi anche il relax a casa fa bene, e noi dobbiamo accontentare a tal proposito Antonio, che in questo momento è a casa con la sua Clara. Loro sono in questo momento pronti per guardare una serie su Netflix. Non mi hanno specificato quale serie guarderanno questa sera, però ad ogni modo mangeranno una pizza a casa, quindi tranquilli, in total relax. Voi continuate a raccontarci dove siete, cosa combinerete questo sabato sera e quale canzone potrebbe accompagnare appunto la vostra serata. Intanto per loro ci sono i The Clash.

0: musica più bella. Portami a casa, Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
4: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici!
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
0: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

0: Noemi, con tu cosa fai questa sera? Canzone che ci sta a pennello, perché è quello che vi sto chiedendo. Voi che cavolo fate questa sera? Dove siete? Cosa combinerete? E quale potrebbe essere la colonna sonora che accompagna il vostro sabato sera?
1: Io qui sono Aurora e Marco, noi stiamo tornando dal mare.
0: Bello.
1: E niente, la nostra serata è relax.
0: Bene.
1: Ciao a tutti, kiss kiss.
0: Ecco, voi potevate richiedere ad esempio Relax di Mika. C'è la roba del genere che ci stava bene, ma dovete richiederla voi.
2: Buonasera Kiss Kiss, buonasera Marta.
0: Ciao.
2: E poi anche un po' Martina.
0: Ah, solo un pochino.
2: Sono Giovanni d'Ercolano.
0: Ciao.
2: Cosa sto facendo?
0: Che
2: sto andando a lavoro.
0: Oh.
2: Mi tocca il turno di notte.
0: Oh.
2: Ciao, buona serata a
0: e
2: tutti.
0: E allora?
2: Kiss Kiss a tutti.
0: Ma Kiss Kiss a te. Ecco, potevi richiedere, ecco, per quelli che non si fermano mai, Don't Stop Me Now dei Queen. Questa canzone ci sarebbe stata veramente benissimo. Quindi adesso tocca a voi, perché non posso scegliere per voi, non mi permetterei mai. Dovete raccontarci tramite una nota audio adesso dove siete, cosa combinerete questo sabato sera e quale canzone vorreste ascoltare, quale canzone ci starebbe proprio bene in questo momento. 347 490 0042. Aspettiamo le vostre richieste.

0: siete, Saran Deacon, Good Old Days su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Siete ancora in compagnia di Marta, finché non mi autolicenzio, non... Stanno arrivando tanti messaggi, continuate anzi a raccontarci il vostro sabato sera, quali sono i programmi per questo sabato sera, e noi chiaramente accettiamo anche le vostre richieste, perché ognuno avrà una colonna sonora che potrebbe star bene per accompagnare questo preciso momento. In questo caso abbiamo deciso di accontentare questa richiesta qui.
1: Sono Inia, sono a Venosa e ora sto andando al compleanno per questo sabato sera. Vorrei ascoltare una canzone di Michael Jackson qualsiasi, grazie.

momento giusto per ascoltare Michael Jackson. Continuate a dirci qual è la colonna sonora che potrebbe accompagnare il vostro sabato sera al 347 490 0042. Intanto parliamo di gomma americana, il chewing gum che viene utilizzato da questa band come un vero e proprio oggetto simbolo per legare le generazioni nate tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Cosmonauti borghesi con gomma americana.

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Kiss, kiss. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss, kiss.
0: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
2: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
2: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?

0: Alex Warren con Fever Dream su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Ciao a tutti, buonasera a tutti, ancora da Marta e da Pasquale Viola che con me in regia. Arrivano un po' di note audio in cui ci state raccontando come state trascorrendo e come trascorrerete questo sabato sera. Ci sono tante persone che preferiscono il relax, tante persone che lavorano chiaramente e persone che invece hanno in mente grandi cose.
1: Buonasera Radio Kiss Kiss, io che cosa faccio questa sera? Col lavoro che ho non lo so proprio, perché io faccio il vigile del fuoco.
0: Caspitina, lavoro importante.
1: Ogni turno è una sorpresa, può andare bene,
0: credo,
1: può andare
0: certo.
1: Male. Un saluto ad Alessandro e buona serata a tutti.
0: Alessandro, buon lavoro a te, che fai un lavoro veramente molto ma molto importante, quindi e un abbraccio enorme insomma a tutti gli uomini in divisa, a tutte le persone che lavorano anche di sabato, anche di domenica. E voi intanto continuate a raccontarci come state trascorrendo questo sabato sera e quale potrebbe essere la colonna sonora per accompagnare i vostri momenti e soprattutto la vostra serata.

0: Che meraviglia, Martin Garrix con YouTube su Radio Kiss Kiss. E allora arrivano tantissime richieste, perché è bello poter scegliere la propria colonna sonora, la canzone che potrebbe rappresentare questo momento, il vostro sabato sera, canzone che potreste anche pensare di dedicare a una persona speciale con cui siete in questo preciso istante, o semplicemente ad un'amica. Insomma, sentiamo che cosa combinate in questo momento e quale potrebbe essere la vostra colonna sonora perfetta.
1: La sera in pizzeria con le amiche a far girare la testa a qualcuno.
0: Oh.
1: E infatti la canzone più bella sarebbe "E la testa, gira".
0: Beh, capito, questa si chiama capa fresca da queste parti, ecco.
2: Ciao Kiss Kiss, sono Federica da Monza insieme ai figli Matilde, Edoardo, Gregorio, Filippo e il marito Simone. Siamo in coda in uscita dall'autodromo di Monza. Siamo andati a vedere le qualifiche.
0: Che meraviglia.
2: E dato che è tutto bloccato e vorremmo andare, scegliamo noi la canzone Don't Stop Me Now dei Queen.
0: Don't Stop Me Now, beh, canzone stupenda, però tra poco ce n'è una dei Queen, quindi.
3: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao Marta.
0: Ciao.
3: Noi stiamo tornando dal mare, per stasera ci aspetta una bella cenetta sarda.
0: Oh,
3: e lo sai che con
0: buona.
3: Questo panorama ci starebbe molto bene "Viva la vita" dei Coldplay.
0: Non lo so, sai che cos'è? Che è super inflazionata, ci sta sempre bene però, eh.
4: Ciao Radio Kiss Kiss,
0: sì,
4: siamo Cristian e Giovanni e stiamo andando da Palermo a Mazara del Vallo per il compleanno del piccolo Paride che compie un anno.
0: Ma
4: ci piacerebbe ascoltare "Viva la vita" dei Coldplay.
0: E allora, scusate, gioia infinita, celebriamo la nostra esistenza, la vita stessa con i Coldplay, ragazzi, anche perché questa ci sta proprio bene per il soffio delle candeline dal 2008, "Viva la vita".

grazie per aver richiesto questa canzone stupenda. Grazie a tutti voi per essere stati con me. Oh, Kiss Kiss Play, come si chiama? scusate, mi confondo, ancora devo un attimo settarmi. Power Play, Kiss Kiss Power Play torna domani dalle 18 alle 20. Staremo insieme se vi va tutti i weekend. Grazie Pasquale Viola per essere stato con me. Sarai con me anche domani? Ecco, allora la richiesta adesso la faccio io. Signori, sono Marta Martinez e sto andando a casa di mia mamma a mangiare i peperoni imbottiti e vorrei ascoltare i Queen con I Want to Break Free. Kiss.

0: Miami. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.
2: Oh.

0: cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2020.

0: insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss, kiss. Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
5: Kiss, kiss.
0: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley.

Ma volo! Ultimo appuntamento, dal 4 al 6 settembre a Caorle, per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.

0: dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss,
1: kiss. Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
3: Back to cool, Teddy, un mondo di idee. Kiss, kiss.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
6: Rientrare ti conviene, il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione valida dal 3 al 16 settembre, regolamento in negozio.

0: sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool, Teddy, un mondo di idee. Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
8: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: Good Morning Kiss Kiss.
1: Good Morning
0: con Max e Max. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
0: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 2026 per i campionati europei maschili di pallavolo con musica, giochi, animazione e collegamenti in diretta, perché le grandi emozioni si vivono insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss.
3: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a €599.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.